0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99 ti ricordi?

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere le nostre estati indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Social Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1993.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1989.

0: di donne di.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Il jukebox vicino al mare.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1966.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1990.
2: Questo secolo

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ebbene sì, siamo arrivati al giovedì di questa settimana un po' speciale. Settimana con Teo Bellia su RTR 99 ti ricordi? Settimana in cui Luca Casciani deve ricarburare, deve ripulire il filtro e vedete che da lunedì tornerà in versione estiva ultralight. Intanto c'è Teo fino alle 10.

tutti voi, a chi si sta alzando adesso, a chi invece sta tornando da una notte di lavoro, a chi ne ha viste di tutti i colori e che invece si sveglia pian pianino da un lungo letargo notturno. Io più o meno sono ancora in quella fase, sono più o meno in fase REM. Adesso un bel caffè, iniziamo la mattina in musica con le emozioni, le suggestioni.

Vi è mai passato per la testa di far seguire qualcuno? Qualcuno, magari qualcuno di famiglia, qualcuno che secondo voi vi sta tradendo, che sia al lavoro, che sia chissà, nella vita sentimentale. Mamma mia, non deve essere proprio una bella sensazione, eh? Guarda cosa tiriamo fuori dal nostro sconfinato archivio musicale. Non so quanti di voi abbiano ascoltato di recente questa dei Christians. Io la trovo piacevolissima ancora oggi, eh? 1988, Harvest for the World.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

cromatico, no? Particolarissimo. Wes e Dori Ghezzi, eppure un successo importante in Italia. Era il 1974. Che facevate voi nel 74? Io avevo appena iniziato il ginnasio. Ah, io starò qui vicino a voi su RTR 99, ti ricordi, fino alle 10. Buongiorno da Teo Bellia.

Ryan, starò vicino a te, ti starò accanto. Noi vi stiamo accanto, noi di RTR 99 ti ricordi, ma anche voi non scherzate, eh? Ci state super accanto, ci abbracciate ogni giorno. Il modo ideale per farlo è con la nostra linea diretta, il 338 9900 990, con WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggino scritto, restiamo sempre in contatto e ci, come dire, alimentiamo a vicenda, no? Di emozioni e di sensazioni, di ricordi, di passioni. Sono le 7:20, sapete che la mattina reputo importante aggiornarvi sull'orario, no? Magari avete poggiato l'orologio per fare le solite abluzioni del mattino e le fate con Anna Oxa e Fausto Leali. Ti lascerò.

Come siamo partiti romantici stamattina, eh? Ti starò accanto, ti lascerò. E adesso che facciamo? Vogliamo chiudere per favore il trittico dei sentimenti con un pezzo assolutamente emozionante? Però un po' di ritmo mattutino lo dobbiamo assumere, eh?

niente quando non sono qui, però cerco in qualche modo di recuperare ogni volta che ci sono. Stiamo vicinissimi, come diceva la canzone, no? Vieni, vieni qui. Vabbè, sono un po' antiquato stamattina. Sono le 7:28. A proposito di antiquati, vi parlo di un ragazzo che non molla. A febbraio ha compiuto 80 anni, è in tournée nei più bei luoghi d'Italia. Se non sbaglio, in questi giorni è nel meridione, eh? È Riccardo Cocciante, ovviamente. Questa è la sua via.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare, non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

L'album si intitolava proprio come questo singolo ed era quello che conteneva anche il Vaffa, che ha fatto scalpore in qualche modo in un'Italia del 93 come possiamo dire un pochino più legata alle buone maniere. Quella di oggi mi sembra molto

il clima un po' disinvolto e un po' disinibito, si sentiva benissimo. Falco, beh, 1982, nel passato di tempo, ma non è niente rispetto a questa che abbiamo caricato dalla nostra macchina del tempo. Si capisce già dalla radio.

la mia età. Abbiamo visto prima, per chi ci segue visivamente, alla copertina del 45 giri, c'era una Rita Pavone proprio ragazzina, eppure già così piena di personalità. Personalità da vendere? Ladies and gentlemen, Elton John.

lo so, qualcuno sotto la doccia sta intonando questo falsetto di fine Crocodile Rock. Ammettiamolo, l'abbiamo fatto tutti, sperando che non ci sentisse nessuno, possibilmente quando eravamo soli in casa. Buongiorno, 7:48, state facendo la doccia, siete di corsa, muovetevi perché RTR 99 ti ricordi, ora vi regala un pezzo di una dolcezza. Oh,

0: TR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

una ragazza di periferia, è uscito ma già con i crismi di un classico questo brano nel 2005, un'Anna Tatangelo che ci è piaciuta parecchio. Erano due gemelli, poi uno dei due si è un po' acciaccato ed è rimasto solo Barry Ryan con la sua Eloise.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome nel clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
4: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: RTR 99 ti ricordi?

Noi due nel mondo e nell'anima, la verità siamo noi. Mi sembra un modo estremamente meraviglioso e giovanile, perché è tipico, no, dei giovani dare certezze assolute, quelle che la vita adulta ti insegna che non esistono mai. Ecco, noi due nel mondo e nell'anima, la verità siamo noi. Dallo sconfinato archivio di RTR 99 ti ricordi un personaggio della musica reggae dalla Giamaica, Boris.

0: 89, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 89, ti ricordi?

0: Unica sede.
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

diamanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. Mi ricordo ogni volta che sento questo inizio l'uscita dall'acqua di Ursula Andress nel film di James Bond, In licenza di uccidere, no? Coi brillanti che sono in realtà le goccioline d'acqua e la pelle bionda, perché sulla pelle abbronzata, sì, c'è qualche lievissimo peletto biondo irresistibile. E lo so, è un momento così. Forse un miraggio. Arriveranno le vacanze, o no?

Go, svegliami prima di uscire. Quante volte l'abbiamo detto quando eravamo ragazzi ai nostri genitori che uscivano prima di noi e noi sapevamo che non ci saremmo svegliati presto. 8:22, vi siete svegliati tardi stamattina o in orario? Vi ha svegliato la sveglia o l'avete fatto da soli?

rosa blu, magari qualcuno se l'è tatuata. Michele Zarrillo, 1982, alle 8:26. Diamo un'occhiata alle previsioni meteo. Ve l'ho detto, sono un po' restio in questi giorni a darvi le previsioni meteo, perché caldo stabile, ma caldo caldo, praticamente rovente. L'anticiclone è sempre più forte, robusto, tant'è che ci sono poi sull'arco alpino e sui rilievi in generale degli acquazzoni e dei temporali legati proprio alla differenza di temperature fra il suolo e gli strati un po' più alti dell'atmosfera. Sono acquazzoni che riguarderanno anche alcune zone del nord Italia, ma alla fine non incideranno sulla sensazione di afa e di calor che ci accompagna, e da quello che vedo in giro ci accompagnerà tranquillamente fino al Ferragosto. Ecco, quello che non rischiate è che da qui a Ferragosto diventi freddo. No, no, no, questo state tranquilli, non lo rischiate, tutti i meteorologi sono concordi: caldo, afa, quasi insopportabili.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

era proprio diversa ad agosto nel 1963. Se per caso era chiuso il tabaccaio vicino a casa, rischiavi, a me è successo, penso sia successo anche a voi, di dover attraversare metà Roma per trovarne un altro aperto. Era veramente vuota. Non è più così. E questo è un bene, diciamocelo, anche se è il segnale di un cambiamento di abitudini per alcuni versi non propriamente piacevole, eh? Era bello stare fermi tutti, tranquilli. Ora no. Il mondo è globalizzato, è piccolissimo, e quindi gente di altri paesi ti scrive e ti dice: come mai non lavorate la settimana di Ferragosto? Per noi è una settimana come un'altra.

bella dose di rock and roll. Ma cerchiamo anche di dissetarci, perché poi se vai dietro agli AC/DC vocalmente, l'ugola ne soffre. Che cosa vi sottoponiamo? Vi sottoponiamo una terapia immediata a base di chinottissimo. C'è un'offerta da non perdere: 48 bottigliette oppure le lattine di chinottissimo a 50 euro compresa la consegna su Roma. E non finisce qui. In omaggio 24 bottigliette o lattine di spumissima, anche per sorprendere figli, nipoti, col gusto della spuma che c'è.

plastico ed elegante, o no? Chinottissima, una super offerta per tutti voi che ascoltate RTR 99, ti ricordi, eh? Vi do un numero da chiamare, segnatevelo subito: 06 944 28 713. Ve lo ripeto perché proprio non è musicalissimo. 06, e questo è facile, eh? 944 28 713. Forse col 28 ve lo ricordate meglio, ve lo dico l'ultima volta, eh? Poi se non l'avete iniziato, se non l'avete segnato, fatti vostri. 06 944 28 713. E poi c'è il sito chinottissimo.com. È un'offerta fresca, dissetante, meravigliosa, targata RTR 99, ti ricordi? E voi vi ricordate questa? Secondo me sì. I gemelli diversi con Jenny B. Era da tanto che non la sentivo, è bellissima.

Un attimo ancora, 1998, gemelli diversi con Jenny B e il suo modo assolutamente stradale di cantare, di rappare. Senti proprio il movimento da hip hop, o no? Qua invece c'è un movimento molto diverso che su RTR 99, ti ricordi? È perfetto. Perché si parla di ricordi. I Remember Yesterday, Donna Summer, RS.

0: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

versione dal vivo irresistibile del pescatore Fabrizio De André, PFM della tournée. Con la premiata Forneria Marconi ha fatto davvero la differenza, ma anche lui ha fatto la differenza. E come? Dopo tante cose non sono state più le stesse, eh? Chuck Berry, 1955, è avantissimo questa Johnny B.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?

insieme tutto il giorno, 24 ore al giorno, con grande musica, grandi ricordi, grandi emozioni. Siete nel posto giusto, siete su RTR 99 Ti Ricordi. Questo ve lo dico subito, eh? Per me è gioia pura, è emozione pura, è una delle cose più belle che si possano ascoltare alla radio. Alzate il volume, godetevi Michael Jackson.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

dico più, che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto.

senza un briciolo di testa, una Marcella bella anche riflessiva, anche emotiva, interessante. Alle 9:16 di questo giovedì 6 agosto ce la meritavamo. Ora però bisogna che la giornata prenda

per la nostra macchina, perché dobbiamo rimetterla a posto dopo un sinistro. Che facciamo? Ci rivolgiamo all'autocentro Saxalubra, perché qui c'è tutto per farla tornare come nuova, meglio di prima. C'è il personale specializzato e qualificato, i macchinari di ultima generazione, i prezzi super competitivi, considerata l'altissima qualità del servizio. Ah, a proposito, ovviamente se nel sinistro tu hai ragione non devi preoccuparti di nulla, perché la parte burocratica, la parte burocratica se la collerà Autocentro Saxalubra. Penseranno loro a contattare la tua assicurazione, si occuperanno di organizzare la visita del perito, il risarcimento del danno arriva senza che tu debba anticipare un euro. Autocentro Saxalubra poi ha una magnifica officina meccanica interna, quindi già che ci sei puoi anche effettuare un tagliando senza perdere la garanzia. Poi c'è la possibilità di avere il lavaggio interno della tappezzeria, la lucidatura fari, il cambio gomme. Te l'ho detto, più bella di prima, meglio di prima. Dove? All'autocentro Saxalubra, via Falcade 48. Il telefono è 06 3321 181. Ve lo ripeto, 06 3321 181. autocentrosaxalubra.it. ovviamente contattateli dicendo: mi manda RTR 99, ti ricordi? Ecco, potete anche farlo senza accento siciliano. Troviamo degli amori? Beh, io ho tutti voi, siete i miei amori del mattino, dalle 7 alle 10. Ora c'è Renato.

Amori 1982. Ora vorrei farvi sentire il classico inizio di un brano che si annuncia trionfale, o no? Sono quelle overture a cui non puoi resistere. Se sei in macchina, ti viene voglia di allungare un po' per continuare ad ascoltarla, anche se eri quasi sotto casa. Nothing's gonna stop us now.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Polanca, che parlava, cantava in italiano con questo accento che ai tempi era normale ascoltare nelle canzoni. Siamo in vena di vacanza, almeno mentale, e quindi ecco qui l'inno del club dei copacabanisti, quelli che non vogliono più responsabilità, non vogliono rotture. Io mi sento proprio così, su RTR 99.

The Cooper. È o non è una canzone manifesto della nostra voglia di disimpegno? Io invece ogni tanto scopro cose qui a RTR 99, ti ricordi? Grazie alla nostra redazione musicale e a Marco Lolli. Sentite anche voi.

Mauro Ermanno Giovanardi, una vita nella musica, mille collaborazioni, una vita da attore, mille esperienze, arriva a Sanremo e arriva a sesto con questa canzone, insieme al suo gruppo ricostruito, ricomposto per l'occasione, quello dei La Cruz. Te lo devo dire? Come si intitola? Chi canta? Non vi dico niente, vi dico solo che ogni volta che lo sento penso che se n'è andato troppo presto e mi manca da morire. Buona giornata con RTR 99.

Mi piace anche la ripresa finale, no? Dopo lo stop. E questo è Prince, non te l'aspetti mai quello che farà, quello che proporrà. E ci manca, non solo a me, mi avete scritto in tantissimi al 338-9900-990. Una carriera solista straordinaria dopo quella di un gruppo straordinario, John Lennon.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

secondo me l'avete cantata quasi tutti. Come si fa a non cantare La collina dei ciliegi? Come si fa a non pensare a quelle notti passate in spiaggia sentendoci così audaci, perché eravamo tutta la notte fuori con un falò e una chitarra, no? E ci sentivamo grandissimi. Cari amici di RTR 99, ti ricordi, anche stamattina il tempo insieme a voi è volato, dalle 7 alle 10, eppure eccoci qua. Ora devo lasciare il passo a Fabio Martini, alla sua straordinaria, strana nostalgia, e dirvi godetevi questo giovedì. Vi lascio con un po' di rock and roll, che ce lo meritiamo, nonostante il caldo. All right now, free, libero. Quello dovremmo sentirci sempre dentro.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Aspetta, aspetta a passare, Teo, perché c'è la telecamera che si è accesa. Bisogna aspettare un attimo e allontanare anche la telecamera da me, perché Teo usa questi primi piani spintissimi e io devo invece essere... Matteo è uno bello, quindi bisogna vedere il primo piano, io invece devo allontanare la telecamera. Buongiorno, sono Fabio Martini, cominciamo a riavvolgere il nastro un po'?

Amore disperato di Nada ha aperto la nostra e vostra strana nostalgia. Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta nel vento on air qui su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi? Abbiamo cominciato bene, secondo me abbiamo riavvolto il nastro fino all'anno 1983. Dopo Teo Bellia ci sono io in questa settimana, beh, molto musicale davvero. Anche oggi ci divertiremo a raccontare storie e poi a mezzogiorno per una ventina di minuti un ospite verrà a raccontarci la sua storia.

0: 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Maxi Tango. E questa, in quell'estate del 1984, fu veramente un successone. Questo disco di Fabio Concato non aveva una canzone sbagliata, erano tutte bellissime. Sexy Tango, Ti ricordo ancora, Guido Piano, canzoni potentissime all'interno di un unico album. Io avevo comprato addirittura anche la musicassetta, perché non avevo neanche la fantasia di aspettare di registrare a casa la musicassetta, la volevo subito, e allora l'ho comprata. Vi ricordate le riviste musicali? Ce ne sono state tante nel nostro tempo. Poi ce n'era una che era una rivista che metteva insieme un po' di cose, si chiamava Bolero, chissà se ve la ricordate. Mi è capitato di rivedere una prima pagina di Bolero dedicata a Stefania Rotolo. Abbiamo parlato di Stefania Rotolo la scorsa settimana, e il titolo di Bolero, appunto, in prima pagina sulla copertina era questo: Stefania Rotolo, il successo la manda in tilt. Tilt era anche la trasmissione televisiva di grande successo che conduceva proprio con grande maestria Stefania Rotolo. Tutti i segreti di TG Luna. Vi ricordate quella trasmissione che andava in onda la domenica proprio alle ore 13? Era un appuntamento fisso. In realtà, per chi era giovane, per noi ragazzi era un po' così, un appuntamento che noi guardavamo perché era di interesse per i nostri genitori. C'erano dei giornalisti anche molto bravi e presentatori molto bravi a presentare, però molto spesso le argomentazioni ci interessavano poco, ma noi aspettavamo Domenica In, perché poi a Domenica In c'erano gli ospiti musicali, e spesso negli anni a Domenica In, all'interno di Domenica In, c'era anche Disco Ring. E poi sempre su Bolero c'era, su questa prima pagina, Mariangela Melato, c'è un Oscar nel suo futuro. Tanto per ricordare anche una rivista, quelle che si mettevano sotto al televisore, perché il televisore di quegli anni aveva un suo mobile molto spesso con le ruote, perché così si poteva girare, si poteva indirizzare se eri seduto a tavola verso la tavola e se eri seduto sul divano poi verso il divano. Nella parte sopra c'era appunto il televisore, nella parte sotto, beh, negli ultimi anni c'era il videoregistratore con le cassette VHS, e ancor prima c'erano, invece c'era proprio il portagiornali, ma più che portagiornali quotidiani era un portariviste, e ci finivano appunto le riviste della mamma, tipo Grazia e Gioia, ci finivano le nostre casomai musicali, tipo Sorrisi e Canzoni TV e Ciao 2001, ma poteva capitare anche di trovare per esempio Gente, altra rivista importantissima di quegli anni, o anche proprio Bolero, rivista della quale abbiamo parlato adesso qui su RTR 99, Ti ricordi, alle 10:20. Buongiorno, sono Fabio Martini, come state? Tutto bene? Vi prendo per mano, anche oggi faremo un gran bel viaggio insieme alle nostre canzoni, insieme al nostro tempo che cerchiamo sempre di raccontare qui in diretta nel vento. E poi ci sono queste canzoni che sono magia, che non andranno mai via dalla nostra mente.

Bella anche questa. Allora, vi avevo accennato a TG Luna, si sono alternati moltissimi presentatori. Quello che mi è rimasto più impresso è Battaglia, appunto, che aveva un modo di fare, un modo di presentare molto molto calmo, molto tranquillo, giornalista davvero preparato. A volte appunto andava in video con un foulard al collo, la sua immagine era una bella immagine, e ricordo che appunto nell'attesa casomai del pranzo a casa della domenica TG Luna era lì, e io però avevo altre cose, avevo altri interessi. A meno che non ci fosse un ospite musicale, aspettavo appunto l'inizio di Domenica In, quando Domenica In era un grandissimo programma con ospiti eccezionali, e poi nella parte finale c'era l'ospite musicale potente. Poi appunto, come vi ho detto, c'era Disco Ring all'interno, spesso all'interno di Domenica In c'erano alcune rubriche, a volte anche dei telefilm, era quel periodo lì. E anche qui, se vi ricordate, negli scorsi giorni abbiamo parlato delle sigle degli sceneggiati.

si baciavano, la musica era quella di Richard Clayderman, che era un pianista, è stato un pianista veramente molto importante. I veri pianisti lo criticavano perché comunque chi suona il piano in maniera classica non ha mai digerito molto il pianista tra virgolette commerciale, e le critiche in quegli anni e in quel tempo erano forti sia per Richard Clayderman sia per Steven Schlags. Però per noi invece che facevamo radio erano un compromesso eccezionale le loro musiche, perché si potevano trasmettere alla radio, perché non erano troppo classicheggianti e ammiccavano a quella musica pop che comunque poteva andare in onda. E per ricordare quindi quelle domeniche all'ora di pranzo vi faccio ascoltare questa Lady D, la ricorderete sicuramente. D'altronde siamo su RTR 99, ti ricordi?

E lui piaceva molto anche al pubblico femminile, eh? Ieri parlavamo dei poster, dei manifesti che erano appesi nelle nostre camerette e le ragazze comunque avevano, oltre al poster, come detto ieri, di Miguel Bosé, qua e là anche qualche inserto, qualche piccolo poster da attaccare di Richard Kleiderman, perché parlando di riviste molto spesso proprio al centro delle riviste musicali si trovava il chiamiamolo poster, comunque non era tanto grande, però faceva le funzioni del poster e veniva detto appunto: all'interno troverete il poster di Richard Kleiderman, di Miguel Bosé, di Claudio Baglioni, di Adriano Celentano e di Antonio Cabrini, i belli, no? Era più una un'abitudine femminile quella di mettere i belli appunto appesi nelle camerette dietro le ante degli armadi, mentre noi maschietti eravamo più per il calcio, non c'è niente da fare, avevamo casomai appesa la formazione della nostra squadra del cuore o addirittura anzi quella della nazionale. Oggi vabbè, la nazionale non va neanche più ai mondiali, all'epoca ci andava e li vinceva pure, e quella nazionale con Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Scirea, Bruno Conti, Antonioni, Paolo

Rossi, Tardelli, quella nazionale lì era appesa e incollata sui muri delle nostre camerette. E anche oggi mi piace parlare e parlarvi di estate. D'altronde siamo nel mese di agosto, 6 agosto, il mese di agosto è per antonomasia proprio il mese delle vacanze, dell'estate, anche se poi le abitudini sono cambiate tantissimo, non c'è più la partenza massiccia che si faceva un tempo, tant'è che, come detto anche negli scorsi giorni, noi radiofonici prima chiudevamo, andavamo via, non si faceva radio, tanto chi ascolta? Anche perché le radio, tra l'altro, erano ascoltate soltanto in città o parte di essa. Quindi che cosa voleva dire questo? Se la città si svuota non c'è nessuno che ascolta. Oggi è diverso anche perché la tecnologia fa sì che una radio, per esempio anche questa qui, RTR99, ti ricordi, si possa ascoltare a Roma, nel Lazio, con l'FM, con il DAB, ma anche in altre regioni con il DAB e ovunque, per esempio, con l'applicazione che vi portate dietro sul cellulare, andando a scaricare appunto l'app RTR99. Quindi è necessario essere in diretta anche nel mese di agosto, perché l'ascolto è diventato praticamente ovunque. Quindi quando si parte, se uno è legato in maniera particolare ad una radio, e beh, con l'app, casomai anche da lontano, anche in qualche zona di mare, rimane sintonizzato, rimane all'ascolto. E noi rimaniamo qui, dietro a questo microfono, a tenervi, speriamo, una buona compagnia. Sono cambiati i tempi, e a volte in meglio, a volte in peggio. I nostri tempi, i nostri mesi, i nostri anni sono un patrimonio di ricordi straordinario, comunque, e preziosissimo. E i ragazzi, ma anche se vogliamo i bambini, per esempio negli anni 70 e soprattutto in estate, avevano cose semplici, ci si divertiva con poco. Questo è un tema ricorrente, il divertirsi con poco. Bastava una corda per saltare, un elastico o una scatola di perline per le femminucce. La nostra creatività, la nostra vivacità era veramente eccezionale e faceva tutto quanto il resto, la nostra inventiva. E poi ci bastava andare anche a cercare qualcosa casomai di semplice che potesse colorare un po' le nostre giornate. Lo facevamo dentro casa oppure anche fuori, quando per esempio arrivava il mercato nel paesino dove eravamo in villeggiatura, in vacanza, arrivava il mercato e c'era sempre quel banco di giocattoli che per noi era la grandissima attrazione. Bellissimo ricordare anche tutto questo, e questa canzone ci può, secondo me, portare proprio a quegli anni lì. Questa è una canzone che appartiene a metà degli anni 70, anzi per essere precisi è del 1976, e ci porta proprio a quei tempi lì. Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Il grande Reale, il Real Madrid, vinceva sempre il Real Madrid, grandissima squadra soprattutto in quegli anni lì. E poi comunque in questa canzone si evince una cosa che era così esattamente: stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma e poi va, perché per tantissimi anni, io parlo in generale naturalmente, non è che riguarda tutti, però per molti sì, le vacanze erano stanziali, il nostro confine era molto limitato, dalla città si andava sempre nello stesso posto, sempre nello stesso mare, stessa spiaggia, stesso mare, sempre nella stessa montagna o sempre nella stessa campagna. Ed era bello, per anni e anni e anni noi non abbiamo conosciuto altro che i nostri luoghi, sono stati nostri, sono stati quelli lì e conoscevamo tutti gli angoli anche più reconditi dei nostri luoghi dove abbiamo passato le nostre vacanze, ed era bello. E in quegli anni lì, non so se vi ricordate, c'era una cosa che noi ragazzi di quel tempo facevamo spesso: compravamo il lecca lecca, ma ce n'era uno particolarissimo con praticamente una confezione che copriva soltanto la parte da leccare, ed era alla frutta, schiacciato, tipo quadrato, e la confezione era, la plastica che lo proteggeva era trasparente, e eravamo entusiasti di appunto avere questo lecca lecca, che era comunque buono. Io lo mangiavo a pezzi, cioè praticamente non leccavo niente, tac, staccavo i pezzi e mangiavo questo lecca lecca come una caramella. Ed era un lecca lecca che andava molto di moda soprattutto nei bar, si trovava praticamente soprattutto lì, a volte te lo davano anche come resto, se non avevano appunto il resto in soldini da darti, ti davano proprio questo lecca lecca. Era praticamente in quegli anni un unico, c'era solo questo in giro. Poi nel tempo sono cambiati, sono diventati anche tondi, ma questo era quadrato e ci porta esattamente a quel periodo lì, ed era un qualcosa di eccezionale per noi. Poi era buono, ah sì, era buono, e ci ricorda quelle estati belle, quelle estati dove casomai per passare il tempo facevamo in maniera molto semplice anche le bolle di sapone, era divertente anche far questo in maniera molto semplice. Vi ricordate, si vendeva anche nelle edicole questa piccola confezione di appunto di acqua saponata, che svitando poi aveva praticamente la possibilità di lasciare un pochino di liquido in quel tondo, e soffiandoci dentro facevamo le bolle di sapone. Alcuni erano bravissimi, io sono sempre stato invidioso, alcuni riuscivano a fare delle bolle gigantesche, un po' come le Big Bubble, che a un certo punto hanno preso piede, hanno preso moda e sono state fondamentali. E la specialità era quella di appunto fare dei palloncini con la Big Bubble e poi sentire il boom, il palloncino che scoppiava, tu ti giravi e vedevi il tuo amico o la tua amica con praticamente tutta quanta la Big Bubble spiaccicata sulla bocca e anche sul naso. E vabbè, questi sono i nostri giorni e il nostro tempo che raccontiamo qui su RTR 99. Ti ricordo.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

È lontano, lontano. Bel ricordo, bel tempo. Luigi Tenco con questa malinconia che però fa bene al cuore. Cambiamo ritmo e suoni e stagioni.

0: ritrovato anche in Man at Work su RTR 99. Ti ricordi, adesso ritroviamo un po' di voi, perché a un certo punto poi arriva proprio l'esigenza di andare a leggere e sentire i vostri messaggi, che nel frattempo, dall'inizio della trasmissione ad ora, sono arrivati attraverso il nostro numero WhatsApp, che è 338 99 00 99 0. Ripeto, 338 99 00 99 0. Sentiamo chi c'è, dai.
1: Ehi, ciao, buongiorno a tutti, sono Rosalba da Ciglia.
0: Ciao Rosalba.
1: Fabio, ti sei dimenticato che sì, c'era il televisore col carrellino che giravi, ma prima ancora ci stava il trasformatore, che si accendeva il trasformatore sotto e poi accendevi la televisione. Ai ai ai, Fabio, non è da te. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ne abbiamo parlato tantissime volte di questa cosa qui. Lì parlavamo in maniera specifica di una rivista, e quindi abbiamo parlato della rivista. Quello sì, certo che c'era, che poi era una sorta di termosifone. Se poi la dobbiamo dir tutta, ma l'abbiamo detto mille volte, quando poi si chiudeva la televisione e quindi anche l'apparecchio che faceva passare la corrente, per 15 minuti, 10 minuti, 15 minuti, rimaneva quel puntino al centro della televisione che doveva raffreddarsi, il tubo catodico doveva raffreddarsi e poi andava via, e noi prima di andare a letto cercavamo la tranquillità solo nel momento in cui quel puntino poi spariva. Per sicurezza aspettavamo lì, ed eravamo lì a fare che cosa? Davanti alla televisione, era spenta, sì, ma c'era il puntino e lo guardavamo fino alla fine. Ti ricordi quando i conduttori del TG erano quattro? Uno per argomento, c'era la politica, lo sport, gli esteri, sì, era uno studio lungo, me lo ricordo bene quello studio, in fondo a questo studio c'era una sorta di schermo, e questo studio era lungo, si vedeva dall'inizio, appunto a sinistra e a destra c'erano due lunghe scrivanie e c'erano due conduttori a sinistra e due conduttori a destra che si alternavano a seconda appunto delle notizie. Ciao Fabio, so che hai parlato di altro, ma ho aspettato stamattina per inviarti un audio di un amico che è uno dei più grandi collezionisti di Claudio Baglioni, che racconta un aneddoto legato al 75. Va bene, allora ascolterò e casomai prendiamo spunto. Va benissimo. È Gianluca che mi scrive da Pesaro. Va bene. Il collezionista si chiama Raffaele, se è quel Raffaele che conosco anche io, so bene di chi si tratta. Aveva tanti anni fa un luogo dove addirittura aveva ricostruito un'edicola con tutte quante le riviste che avevano parlato proprio di Claudio Baglioni. Poi c'era anche un'altra sigla col mandolino, che nostalgia. Grazie Fabio per aver ricordato di Gilluna e Romano Battaglia. Televisione con la T maiuscola, concordo. Inoltre, quei tempi, Domenica in con Corrado era un meraviglioso contenitore, e mi ricordo all'interno i telefilm vari, ma anche e soprattutto Attenti a quei due. Bravo Mario da Venezia, esattamente così, Attenti a quei due. Aspettavamo per Domenica in anche l'arrivo, aspettavamo Domenica in anche per l'arrivo di questi telefilm magici. Davvero. Buongiorno Fabio, guarda cosa ho trovato in cantina. A proposito di poster, sicuramente ce l'ho da qualche parte. Un abbraccio, vediamo un po' che poster è. È la rivista Oggi, e sulla copertina c'è scritto in regalo il grande poster di Lucio Battisti. Poi in esclusiva c'è scritto, ecco la Loren dopo la malattia, e così via. Vabbè, Oggi era un altro di quei giornali che andava veramente fortissimo. Sono Ivana di Cecchina, ciao Fabio. Se i tempi passati fossero stati inferiori a quelli di oggi, non staremmo a sintonizzarci qui su RTR 99, ti ricordi la strana nostalgia. Forse è anche vero, certo. Poi buongiorno Fabio, a proposito di ricordi, non posso chiedere direttamente a Massimo, ma sicuramente tu puoi rispondere. Come mai il testo di Amore nei ricordi nel secondo inciso è stato variato: la notte ancora sogni che dormi accanto a me, in la notte ancora sogni di stare accanto a me, un ringraziamento, Francesco Malato della Bottega dell'Arte. Ma sai che me l'aveva raccontato questa cosa Massimo e non mi ricordo adesso, però comunque sì, è una variazione che poi a un certo punto fu proposta e è stata cambiata proprio per dare una variazione, quindi non so esattamente se c'è un motivo proprio musicale, però gli era piaciuta così e quindi hanno detto vabbè, diamo un senso di novità e cambiamo. Me la ricordo così, però indago. Max Pezzali sempre fantastico, e Teresa poi vediamo un po' dall'Isola d'Elba i saluti, gli anni bellissimi all'Isola d'Elba, e mamma mia ci sono tantissimi altri messaggi, adesso aspettiamo un attimo e poi li andiamo a leggere tutti, o quasi, perché sono tantissimi. Parlavamo di Claudio Baglioni, allora mi piace andare a ritrovare una di quelle canzoni che sono rimaste un po' impigliate in quei dischi, però in quei dischi ci sono delle canzoni che sono lì ad aspettare il nostro ascolto, e oggi tocca a Un po' di più.

0: questo era un po' di più di Claudio Baglioni. Dovevamo andare in pubblicità e poi ad un'altra canzone, ma dobbiamo cambiare un attimo il nostro piano, perché purtroppo arriva la notizia della scomparsa di Francesco Guccini, che comunque ha scritto pagine di storia, naturalmente molto legato alla politica, molto legato a un certo tipo di musica, però ricordiamo insomma che ha scritto canzoni memorabili, la collaborazione anche con i Nomadi e con altri artisti importanti dell'epoca, del tempo, i suoi concerti sempre con lo stesso manifesto, la partecipazione naturalmente ai Festival dell'Unità, le sue canzoni molto molto impegnate, e quindi dobbiamo ricordare e salutare assolutamente Francesco Guccini con Una primavera di Praga, che è una piccola storia raccontata come probabilmente soltanto lui sapeva fare. Era il 1970.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Dovevamo ricordare per forza di cose Francesco Guccini. Ha anche lui scandito il nostro tempo, forse in maniera un po' diversa, non so, io avendo frequentato una scuola di un certo tipo, non tutti, ecco, seguivano musicalmente parlando Guccini. Mi ricordo perfettamente anche un po' di lotte che c'erano, perché poi c'era sempre l'intellettuale di turno che ci diceva: quello che ascoltate voi è sbagliato, voi dovete ascoltare un'altra cosa. E quindi poi, volente o nolente, ascoltavamo anche le canzoni di Guccini, e devo dire comunque che io ne ho sempre apprezzato la narrazione, il racconto. In queste canzoni c'è veramente una narrazione importante, e possiamo citare tanti brani che sono stati importanti e cantati anche poi per esempio anche dai Nomadi. I Nomadi hanno sicuramente saputo interpretare e bene moltissime canzoni proprio di Francesco Guccini, quindi possiamo annoverare anche i Nomadi come divulgatori certamente di un modo di far musica, appunto, legato a Francesco Guccini. L'hanno rese queste canzoni leggermente più leggere, ecco, rispetto a come le avrebbe fatte Guccini, o come le ha fatte, perché poi alcune le ha cantate proprio direttamente lui, Francesco Guccini. Detto questo, vabbè, visto che abbiamo parlato dei Nomadi, io direi di andare proprio sui Nomadi, e così possiamo ritrovare qualcosa che ci può piacere, come questa canzone qui su RTR 99, ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi? Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Beh, anche Stevie Wonder nel mondo di RTR 99, ti ricordi? Anche qua, 1976. Ah, questo disco imperversava in quegli anni lì, davvero. Che belli che siete, ascoltatrici e ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Belli perché comunque anche voi avete voglia di rammentare, ricordare le vostre vacanze. Vedo che le avete passate, ma perché si faceva così? In luoghi fissi capitava in quegli anni lì. Quindi c'è chi mi dice appunto dell'Isola d'Elba, fisso all'Isola d'Elba. Anche un altro ascoltatore prima aveva detto così, da quando avevo un anno sempre andati a Rimini, stessa pensione nello stesso periodo, ed era bello ritrovarsi con le stesse persone di varie parti d'Italia. Alba Adriatica, sempre da una vita Alba Adriatica, anche qui stesso periodo, stesse persone. E così è, era un po' come la comitiva, certamente. Poi
1: di Prati, guarda, la canzone di Max Pezzali ha riassunto molto bene gli anni d'oro che sono stati praticamente i nostri vent'anni. Ti sblocco un ricordo.
0: Dai.
1: Il Draculino, e te lo ricordai sicuramente, che era quel ghiacciolo che ti lasciava la bocca nera. Ciao.
0: Sì, siccome io ho sempre odiato

devo dirti la verità e devo dirvi la verità, i cibi colorati e anche quindi i gelati colorati che poi ti lasciano la bocca colorata, lo ricordo ma l'ho sempre evitato. Mamma mia, è una cosa che, ecco, per esempio non ho mai amato neanche andare a mangiare nei boschi i frutti di bosco che ti lasciano la lingua viola e così via. Non lo so, è una cosa che mi ha sempre dato fastidio, quindi tutti quei gelati, tutti quei cibi pieni di colore, quindi che ti lasciano poi la bocca colorata, mamma mia, no, non mi sono mai piaciuti, però me lo ricordo il Draculino. Poi vediamo, buongiorno Fabio, potresti salutarmi? Sono in spiaggia con il mio amico Giorgio e gli sto facendo ascoltare RTR 99, ti ricordi? Evaristo, come no, salutiamo Giorgio e casomai conquistiamolo, teniamolo qui su RTR 99, ti ricordi? Adesso Piccola e Fragile di Drupi, perché nei nostri anni abbiamo avuto tante belle canzoni, abbiamo perso proprio veramente la bussola. È difficile riassumere e dire quante canzoni belle abbiamo avuto nella nostra vita, nel nostro tempo, nelle nostre estati, ma perché no anche negli inverni. Possiamo però asserire con certezza che Drupi è tra gli artisti che ci hanno regalato dei pezzi musicali di splendido valore, ed è stato bello aver avuto Drupi qui ospite recentemente per ben due volte negli studi di RTR 99, ti ricordi? Vi porto indietro, sì, dobbiamo per forza di cose riavvolgere il nastro un po', e vi porto a quel tempo dove questo 45 giri raggiungeva i vertici della hit parade e noi amavamo ascoltare Piccola e Fragile.

Riascoltando queste canzoni veramente riusciamo a ritornare a quei tempi. Questo 45 giri quante volte l'ho maneggiato, era il tempo delle copertine con le firme, dove mettevamo proprio le firme per così distinguere i nostri dischi, quelli sono miei. Nelle radio libere di quegli anni e di quel tempo invece si metteva il timbro della radio anche qua per sicurezza. Quando noi abbiamo acquistato un po' di emittenti radiofoniche per ripulire un po' la frequenza, per togliere le interferenze, poi nell'accordo economico molto spesso rientravano anche i dischi di quella radio, e ci siamo ritrovati quindi dei 45 giri e dei 33 giri che avevano appunto il timbro delle radio che avevamo appena acquisito. E è capitato anche quando casomai si andava a comprare nei mercatini i vari 45 giri, sicuramente anche lì molto spesso ci siamo chiesti ma che radio era questa qui, perché sul bordino della copertina c'era proprio il timbro della radio, oppure come detto c'era la sigla, oppure la dedica da me a te appunto, e casomai capivamo che quel disco era stato un regalo che poi purtroppo è andato in vendita, peccato, da una parte, e dall'altra invece mi sono sempre piaciute queste cose, perché comunque i dischi, i 33 giri, i 45 giri sono parte della nostra vita, e quindi vedere che c'è stata tanta vita con quei 45 giri, intorno a quei 45 giri, credo che sia una cosa bellissima. Se potessero parlare ci racconterebbero mille storie, mille situazioni, forse mille amori, strani ambienti, particolari ambienti, luoghi di villeggiatura e non. Parlano con appunto la musica che c'è incisa sopra, però pensate se i 45 giri potessero raccontarci la loro storia, sarebbe bellissimo davvero. Mi piace andare a ripescare e a ritrovare anche delle canzoni che abbiamo forse un po' accantonato nel nostro tempo, ma che quando le ritroviamo sono ancora belle. Edoardo De Crescenzo non è soltanto Ancora, no, ma è anche tante altre canzoni. Su RTR 99 ti ricordi e la musica va.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

beh, anche questa, eh. Qui però siamo già andati negli anni Ottanta, era esattamente il 1983, su RTR 99, ti ricordi, abbiamo ascoltato questa Let's Dance. Quando mandate dei messaggi, io sono sempre molto contento, e devo dire che i messaggi che mandate sono sempre fantastici, pieni di anche entusiasmo. Per esempio c'è questo, bellissima, chissà a quale canzone il nostro ascoltatore Claudio si riferisce. Però poi un applauso per i Nomadi, ma anche 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buongiorno Fabio da Londra, la vagabonda Lucia che saluta e ascolta RTR 99, ti ricordi, con l'app. Beh, bello Londra. Londra, ci volevo andare questa estate, perché avrei voluto andare a vedere lo spettacolo degli ABBA, con insomma, che è lì ormai da 3 anni e passa, però siccome ormai io mi sposto con il nostro cagnolino di casa, Londra è complicata per portare i cagnolini, i cani, e quindi niente, lo spettacolo degli ABBA rimane lì. Siamo andati a Stoccolma a vedere il museo degli ABBA, abbiamo sopperito in questo modo, e così è venuto anche Up con noi. Buongiorno Fabio, sono Fabrizio da Lunghezza. Per nostra fortuna queste canzoni ci riportano alle prime cotte, già si diceva così, la cotta, no? Io mi sono fidanzato con la mia futura moglie, lei 14 anni o 20. Questo mi dispiace, purtroppo l'ho persa 4 anni fa dopo 47 anni insieme. Un abbraccio però, Beh, il ricordo rimane sempre, e la bellezza di vita insieme rimarrà per sempre. Buongiorno, qui l'isola d'Elba sta praticamente andando per la maggiore. Anche io e mia sorella andavamo all'isola d'Elba in vacanza, sempre lì, i nostri parenti ci ospitavano, avevano e hanno tuttora le giostre, ma noi ci divertivamo, era bellissimo, e quando si chiudeva la notte si andava a ballare in giro, appunto. Quindi Gianna ci ha raccontato le sue estati all'isola d'Elba. Poi buongiorno Fabio, forse lo avete già commemorato, questa mattina se n'è andato Francesco Guccini, Massimo, abbiamo già parlato di Francesco Guccini, mettendo anche Primavera di Praga intorno alle 11:30, e per forza di cose dovevamo farlo, e lo abbiamo fatto naturalmente con il dispiacere che accompagna sempre queste notizie, ma con la consapevolezza, e questo lo dico sempre ogni qualvolta purtroppo dobbiamo dare delle notizie brutte, che gli artisti poi alla fine comunque lasciano il loro repertorio, e quindi in fondo continuano a vivere sempre un po' con noi. C'è Califano? Questa è bella, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Questa era Cosa resterà degli anni Ottanta, Raff. Insomma, questa canzone arrivò proprio alla fine del decennio degli anni Ottanta, e quegli anni Ottanta, quel decennio lì, ci sono rimasti proprio dentro all'anima, al cuore. Abbiamo tanti racconti, tante storie. E sapete che cosa faremo da qui a pochi minuti? Racconteremo una storia particolare, importante, perché poi ogni tanto capita che negli studi di RTR 99, ti ricordi, qualcuno ci venga a trovare, e sono persone che hanno regalato sogni, fantasia. E io tra poco, dopo la pubblicità e dopo le notizie, vi farò ascoltare un brano intitolato La spada di King Arthur, che è l'inizio di una storia, e la racconteremo, perché questa è la strana nostalgia, e quindi le storie si raccontano su RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
4: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
3: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: un 45 giri, ovviamente una sigla, i Cavalieri del Re, e oggi qui con me e con voi c'è Clara Serina dei Cavalieri del Re. Benvenuta Clara.
1: Grazie Fabio, sono molto felice di essere qua, cioè, RTR 99, e questa musica che abbiamo sentito,
0: sì,
1: è stato il nostro primo brano,
0: sì,
1: creato, diciamo, da me, perché ho insistito perché ci fosse questa prima sigla, e così abbiamo fatto, ho girato tutte le case discografiche.
0: Questo è il primo brano dei Cavalieri del Re, vero? È proprio l'inizio.
1: E come nasce per imposizione da parte mia nei confronti di Riccardo, dico facciamo TV Sorrisi e Canzoni, aveva già i cartoni che sarebbero usciti, e io ho detto vabbè, scegliamo uno. Abbiamo scelto Vicky e il Vichingo, poi 10 cassettine, allora pensa, non esisteva internet, c'era un fax, due parole. E io ho girato tutte le case discografiche per vedere se a qualcuno piaceva la canzone, la metteva, e a Milano questo, un macello di tutti mi cacciavano via.
0: Sì, addirittura?
1: Eh sì, perché dicevano, ma noi non facciamo queste cose per bambini, figurati. L'ultima casa editrice discografica, sì, era la RCA,
0: sì,
1: e io sapevo che la RCA era abbinata alla numero uno,
0: l'etichetta di Battisti, della Maionchi, certo,
1: esatto. Allora questo Silvano mi caccia via, ma figurati, noi qua Battisti,
0: ah certo, i cartoni animati non c'entrano niente,
1: allora io ho detto guarda, io vado via, ho messo il piede nella porta, dico se mandi questa cassetta a Roma, perché io non sapevo come connettermi con Roma. E lui ha detto, pur di mandarti via lo faccio. Passato 3 mesi ci hanno chiamato, perché noi ormai eravamo delusi, ma qui non succederà niente, e invece hanno detto ci piacciono le voci, l'arrangiamento, la musica, tutto, fate però un testo, perché questo cartone è già uscito, Re Artù, e vi chiameremo i Cavalieri del Re. Ero io e Riccardo solo. Dopo io ho chiamato mia sorella, mio figlio.
0: Perché
1: era...
0: poi alla fine eravate quattro.
1: Quattro.
0: Sì. Quattro componenti dei Cavalieri del Re. Sì. Ma come? Perché è diverso. Come nasce? Come si crea una canzone per i cartoni animati?
1: Beh, prima di tutto devi avere 2 o 3 parole o un pochino la storia, perché in realtà non era difficile capire com'era la storia, per cui questi 2 giorni che bisognava cambiare il testo è stato fatto, diciamo, con abbastanza velocità, e così... Re Artù di Camelot, cioè la storia era già, come dire, già composta di per sé, e bastava solo cambiare il testo della musica originale che era stata dedicata a Vicky il Vichingo. Dopodiché l'abbiamo mandata a Roma. Roma cosa fa? Fa partire subito dopo 3-4 giorni solo sul Lazio, perché allora... Fabio, ti ricordi che le TV erano tutte private, separate?
0: Sì, sì.
1: La nazionale era solo una, Rai, sì.
0: Il canale nazionale, poi dopo è diventato Rai 1, naturalmente, però c'era Rai 1, Rai 2, ma sì.
1: Ma sempre Rai, no?
0: Sì, non c'erano altre possibilità, altre chance. Poi arrivò naturalmente Canale 5,
1: sì,
0: però questo arrivò probabilmente un po' dopo. Poi lì ci fu l'intuizione di Berlusconi,
1: chiaro,
0: che decise, perché non si poteva trasmettere in simultanea, una televisione privata non poteva trasmettere in simultanea programmi su tutte le regioni, e il suo lampo di genio fu quello di, benissimo, noi registriamo tutte quante videocassette, fatta la legge, trovato l'inganno, e distribuiamo a tutte le varie televisioni di ogni regione la videocassetta, che deve partire alla stessa ora, quindi certo. Era come trasmettere un programma
1: nazionale, no? E così è stato, e devo dire che però in questo momento, che non c'era ancora Berlusconi che aveva fatto questa genialità,
0: sì.
1: No? Siamo usciti sul Lazio e dopo 3 mesi sì. Eravamo in classifica.
0: In classifica. Senti, ma i Cavalieri del Re, ma ne avete fatte tante di canzoni. Ma tante. Io qui ne ho una sfilza veramente incredibile. Ma tante, quindi tra il 1981 e gli anni successivi proprio avete lavorato forte,
1: perché era piaciuto, eravamo in classifica, allora la RCA ci chiedeva una dietro l'altra e facevamo a gara, perché c'erano anche altri autori, ma i nostri brani erano più orecchiabili, più belli, sì. Più poetici, no? Sentivi la storia e già vedevi il cartone, e dunque siamo stati in piedi per 3 anni e mezzo, massimo 4, perché poi c'è stato il break. Delle, che la RCA ci chiama e dice: ragazzi, non possiamo fare più niente perché non possiamo più comprare i cartoni, allora non possiamo più comprare, non facciamo sigle, non facciamo...
0: E voi eravate assolutamente legati ai cartoni animati, quindi sì. È chiaro che avete avuto una difficoltà. Però parliamo invece proprio poi a un certo punto dell'apice del successo, che arriva con Lady Oscar.
1: Lady Oscar era un, diciamo che anche lì c'era un po' una gara, abbiamo insistito e l'RCA ha detto: no, vabbè, facciamo questa. E la storia di Lady Oscar veramente ha colpito milioni di ragazzi. La canzone spiegava bene la storia di Lady Oscar, per cui c'è stato un connubio di situazioni favorevoli che è scoppiato un macello. Noi abbiamo venduto milioni
0: di dischi, sì, certo.
1: Di vinili, che carino.
0: Sì, 45 giri soprattutto.
1: Sì, 45.
0: Questo ha venduto veramente tanto nell'immaginario collettivo. Poi questo pezzo è rimasto e ogni volta che noi lo trasmettiamo riceviamo un fiume di messaggi di persone che dicono: oddio, mi si è accesa il ricordo di quel tempo, di quegli anni, di quella televisione, appunto. Era un appuntamento imperdibile.
1: Era imperdibile, la gente si metteva davanti alla televisione dopo la scuola per vedere quel cartone principale, faccio così vediamo il titolo. Io ricevo, Fabio, ancora oggi, frasi meravigliose.
0: Che bello.
1: Sia durante i concerti che faccio, sia nei social. Tu hai illuminato la mia infanzia.
0: Che bello però.
1: Tu sei una icona della nostra vita. Tu sei un mito. La tua voce, dopo la voce di mia mamma, è la voce più importante della mia vita. E dunque...
0: È bello, è anche una bella responsabilità.
1: Sì.
0: Certo.
1: Però se Dio ti dà un dono,
0: sì,
1: e lo usi, perché c'è anche la strategia di sapere il momento, di come lanciarti, no? Perché ci vuole ingegno e impegno, non aver paura.
0: Ecco, molto interessante questo aspetto, ingegno. Io trovo che queste canzoni dei cartoni animati, uno può dire: ma vabbè, ma le canzoni dei cartoni animati sono una cosa semplice. Tutt'altro, secondo me, sono una cosa complicatissima. È un attimo sbagliare, secondo me, perché non sono canzoni semplici da comporre, anche se all'apparenza invece sembrano strutturate come quasi filastrocche. Però in realtà io leggo nell'ascolto e nei testi una non banalità.
1: È vero, non poteva essere banale, anche se i testi dei cartoni fatti dopo, non da noi, c'era molta banalità, no?
0: Non sai che, cioè, quello che voglio dire è che bisognava, credo, poi correggimi se sbaglio, però dare un senso di leggerezza, ma nello stesso tempo dare importanza alla canzone.
1: Certo, perché la canzone, l'arte è riuscire a dire quelle frasi anche poetiche, romantiche, emotive, che raccontano la storia, e tu in 3 minuti e mezzo, 4
0: devi
1: vedi la storia, capisci? Molto bello.
0: Parlavo nella giornata di ieri o dell'altro ieri degli sceneggiati televisivi, bellissimi, quelli degli anni 70, quindi A come Andromeda, quindi Gamma, quindi Dove Anna, Lungo il fiume e sull'acqua. In quegli anni 70 questi sceneggiati avevano una caratteristica, le sigle musicali erano tutte bellissime. Questo poi negli anni 80 è accaduto con i Cavalieri del Re. Le sigle dei cartoni animati e le canzoni che hanno fatto da colonna sonora dei cartoni animati hanno avuto della musica importante, e tu, voi ne avete firmate infatti tantissime.
1: Tantissime. Poi devo dire che alcuni brani erano fatti apposta per la voce. Per esempio Kimba, te la ricordi?
0: Sì,
1: no?
0: Che me la ricordo.
1: Che parte
0: Kimba,
1: con
0: il leone bianco.
1: Sì, il leone bianco. Che poi parte la foresta nera nell'oscurità.
0: Guarda.
1: Mette gran paura, l'uomo bianco trema già.
0: Bello.
1: Altissima.
0: La sentiamo da disco?
1: Dai.
0: La sentiamo da disco?
1: Sì.
0: Poi andiamo subito dopo i consigli proprio a Lady Oscar.

0: e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Era il 1982, Lady Oscar in televisione, ma soprattutto la sigla dei Cavalieri del Re. E qui oggi in studio, negli studi di RTR 99, ti ricordi, c'è Clara Serina, voce e naturalmente componente importantissima dei Cavalieri del Re. E Lady Oscar fu anche per voi una grande rivoluzione.
1: Sì, devo dire che così come Lady Oscar parlava della rivoluzione anche per noi, perché non ci aspettavamo un successo così grande, in coincidenza della storia, della voce, del gruppo, della melodia, no? Il testo, tutto questo insieme nel momento giusto è stato un boom. Abbiamo venduto milioni e milioni e milioni di copie e...

0: quasi non ci aspettavamo un successo così grande, e devo dire che ancora oggi, dopo quanti anni? 44 anni vado in giro a cantare Lady Oscar nei miei concerti, anche i brani nuovi che ho fatto, però principalmente quelli classici.
1: Certamente.
0: E chi è lì in platea o in una piazza o in un teatro, come veramente si emozionano.
1: Sai molto. Perché? Perché tu, insieme appunto ai Cavalieri del Re, avete questa magia, riuscite a farci tornare bambini, perché bambini o adolescenti, insomma, di quegli anni lì, perché comunque questi cartoni animati hanno segnato il nostro tempo. Noi vivevamo di poche cose, ci divertivamo con poco, ma eravamo felici e forse non lo sapevamo, e una delle felicità era accendere la televisione e casomai guardare Lady Oscar e sentire le canzoni dei Cavalieri del Re. È così, adesso non te lo sto dicendo perché tu sei qui, ma perché comunque quel tempo lì è stato scandito da certe cose legate poi a certe canzoni, quindi devi essere veramente orgogliosa di questo percorso, devo dire. Ma Lady Oscar come è nata? Ve l'hanno proposta? L'avete, cioè, come...
0: Beh, diciamo così, noi siamo consapevoli dell'importanza di queste canzoni, principalmente della storia, no? E nasce con un fax che ci mandano, con quattro cose scritte, e anche questo brano, diciamo che non è stato così difficile creare la storia, perché sapevamo che era una bambina che avrebbe vissuto come maschio, perché il padre non sopportava di non avere un combattente, sì, per la regina e per il re, e così.
1: È così.
0: E questa era una storia dei tempi, no? Mi ricordo quante donne si sono travestite da maschi per poter andare all'università, per poter affrontare un mondo che era solo maschile, per cui ha fatto presa questa storia, questa canzone, la mia voce. Infatti io ho scritto una canzone che si chiama Lady Clara, e c'è un momento dove io dico che siamo insieme, che cantiamo, siamo felici, e la mia voce ti accompagna.
1: Bellissimo.
0: È vero.
1: Allora, alcuni messaggi al 338 99 00 99 0. Meraviglia, eccezionale, grande Clara. Un saluto alla grande Clara, naturalmente amo le canzoni dei cartoni animati e ci fa tornare indietro nel tempo. Sono Mauro, grazie mille, un saluto ai Cavalieri del Re. Io sono Marco e con mio figlio Alessandro di 8 anni sentiamo sempre le sigle dei Cavalieri del Re. I Cavalieri del Re, e si torna bambini in un attimo. Mi sembra di aver capito che Clara ancora oggi ha una bellissima voce, possiamo confermarlo.
0: Grazie.
1: È una bellissima emozione ascoltare queste canzoni, ma soprattutto scoprire che i Cavalieri del Re ci sono ancora, ci sono tanti complimenti per te, Clara. Allora, per chiudere questo nostro piacevolissimo incontro e questa storia dei Cavalieri del Re, però ti voglio chiedere, visto che abbiamo guardato indietro nel tempo, abbiamo parlato dei Cavalieri del Re, ma tu oggi cosa fai invece?
0: Ecco, io ho ripreso a comporre, già facevo suonando la chitarra quando avevo 14 anni in Brasile, dove sono nata da figlia di genitori italiani. Amavo la musica, amavano la mia voce, la gente mi dava le merende, le mie compagne a 11 anni, per cantare per loro. Io ero timidissima, però poi dicevo, ma che strano questo amore per la voce, eccetera. Allora io devo dire che questo passato è ritornato nel presente, perché ho composto molte canzoni. Infatti se si va nel mio canale YouTube,
1: sì,
0: chiocciola.
1: Senti, come sei moderna, fantastico.
0: Clara Serina 5058, chiocciola, Clara Serina 5058, c'è un canale YouTube con almeno 20 videoclip che ho fatto insieme a Marco Santolamazza, che ti conosce tantissimo, adora questa radio.
1: E lo salutiamo, come no?
0: Come no, salutiamo e ci sono questi videoclip in inglese, in spagnolo, in portoghese, italiano. Quella canzone in francese che ho fatto ancora non l'ho messa perché parlo 5 lingue e per esempio in questi giorni ho composto una canzone in portoghese, mi veniva con quel sound della mia cultura brasiliana e dunque sono molto felice di questo. E l'ultimissima canzone che ho fatto si chiama Baila mi amor.
1: Baila mi amor, tu sai che noi normalmente non programmiamo canzoni, diciamo recenti, perché siamo RTR 99, ti ricordi, ma per te facciamo un'eccezione. E allora Baila mi amor.

0: Beh, questa è bella. È proprio per l'estate.
1: Esatto, per l'estate. E poi in spagnolo, perché è una musica latina, no?
0: Una musica latina, certamente.
1: E si può ballare, si può fare.
0: Fai concerti? Fai concerti?
1: Sì, faccio i concerti.
0: E tutte Lady Oscar, tutte quelle lì ci sono.
1: Lady Oscar ormai.
0: Nessuna esclusa.
1: Lady Oscar ormai è la prima del concerto e l'ultima, ecco. Perché la prima, così la gente si scalda subito
0: e impazzisce. E quando saluti me la ricanti.
1: Sì, sì, la ricanto.
0: Guarda, ho i brividi, 52 anni con la lacrimuccia, Alessandro, mamma mia che bello, sono salito in macchina, ho acceso la radio, ho sentito Lady Oscar e ho alzato il volume nonostante i miei 60 anni e Loris, insomma tanti complimenti ai Cavalieri del Re. Clara, ti fanno anche i complimenti per questa canzone, bellissima salsa, complimenti Clara. Io
1: grazie.
0: Ti ringrazio di essere passata da queste parti. Noi raccontiamo storie e beh, tra le nostre storie assolutamente dovevamo annoverare la storia dei Cavalieri del Re, perché, come detto prima, voi avete fatto parte, fate parte della nostra infanzia, della nostra gioventù, i nostri cartoni animati. Quindi è stato un racconto bellissimo il tuo. Grazie davvero.
1: Grazie, io sono felice, sono quella che rappresenta maggiormente i Cavalieri del Re in questo momento, perché il gruppo poi si era sciolto, no? E rimane sciolto, ognuno va un po' a cantare per la sua strada, ma le canzoni principali, Kimba, Fiorellino, Lo Specchio Magico e Cuore, ricordo ancora il primo giorno a scuola. E così tutti questi brani che nei miei concerti, per conto mio, con le mie basi, ammansisco, non so se si dice così,
0: sì,
1: come
0: bene.
1: Si dice in brasiliano, i miei fans che sono lì presenti, si emozionano, cantano a squarciagola e sono molto felice, ho appena fatto un concerto, adesso ne ho altri. E si va avanti a cercare di fare felice.
0: Quando ne fai uno a Roma, faccelo sapere che noi arriviamo, eh?
1: È vero,
0: va bene?
1: È vero, sono d'accordo. Adesso stiamo vedendo per settembre una con un gruppo.
0: Va bene, va bene,
1: bene.
0: Tu ci tieni informati, aggiornati, e quindi noi correremo assolutamente da te. Perché queste canzoni sono troppo belle. Grazie a Clara Serina, i Cavalieri del Re, è stato un piacevolissimo incontro. E poi una cosa, questa tua nuova canzone dove si trova?
1: Si trova su Spotify, su Amazon, no? Mi Baila Mi Amor,
0: sì.
1: E potete scaricarla, ecco.
0: Va
1: in
0: bene,
1: un modo
0: e ballarla
1: nella, e ballarla principalmente, ogni tanto ascoltarla. Adesso vediamo in qualche luogo di vacanza che fanno la ginnastica.
0: Va bene.
1: Mentre ascoltano.
0: Evviva i Cavalieri del Re. Grazie Clara, a presto.
1: Viva colei che ha fondato i Cavalieri del Re, Clara Serina.
0: Evviva!
1: Grazie,
0: grazie,
1: grazie
0: Clara,
1: Fabio, grazie. Martini, un abbraccio e grazie a questa bellissima radio RTR 99. Ti ricordi?
0: Benissimo, è proprio così.
1: Ciao.
0: Grazie, grazie. Io torno tra poco. Avremo i Simple Minds a breve.
2: RTR 99. Ti ricordi?
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Siamo tornati dopo il mondo dei sogni e dei cartoni animati ai Simple Minds e visto che in questi giorni parliamo molto, perché ci siamo, di estate, beh, soprattutto negli anni 60 venivano costruite delle canzoni perfette per l'estate. Una di queste è di Peppino Di Capri ed è una di quelle canzoni che forse sentiamo un pochino meno, ma perfetta per il mese di agosto. Si intitolava e si intitola Operazione Sole qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

anche oggi abbiamo raccontato storie, anche oggi abbiamo raccontato vita, anche oggi abbiamo raccontato di noi. Questo è il mondo di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Il racconto, appunto, un microfono non può essere soltanto annuncio e disannuncio. E così in queste nostre mattinate di agosto ci divertiamo a riavvolgere il nastro un po'. Anche oggi abbiamo sognato, anche oggi abbiamo ritrovato qualcosa dal nostro baule pieno di polvere, ricordi, cose belle, richiami al nostro tempo più bello, di quando forse eravamo felici e neanche lo sapevamo, di quando casomai litigavamo con i nostri compagni di classe, alcuni, soprattutto quello che voleva dirci che la sua musica era più bella di quella che ascoltavamo noi. E allora sì, litigavamo anche un po' perché qualcuno portava avanti i suoi cantautori e lui diceva no, la musica vera è questa qui. E allora metteva su il disco di Guccini e diceva sentite che bello, sentite cosa dice. E alla fine chi anche ascoltava un altro genere musicale diceva sotto sotto, però forse ha ragione, senti che bella questa canzone, ma non l'abbiamo mai ammesso perché poi poteva sembrare una sconfitta. E oggi, nel giorno in cui comunque Francesco Guccini se ne va, possiamo recuperare anche quel tempo, anche quelle canzoni, a volte politicizzate, a volte no, a volte profonde. Hanno raccontato vita. Guccini è uno di quelli che veramente ha saputo raccontare la vita. Lo ha fatto con la sua musica, lo ha fatto con anche canzoni date ad altri. Il connubio con i Nomadi non va assolutamente dimenticato, ma lo ha fatto anche con dei libri profondi e molto belli, di grandi racconti di storie di vita. E quindi salutiamo oggi Francesco Guccini. E io saluto voi perché comunque sono arrivato alla fine della strana nostalgia. Vi lascio a David Guarnieri e poi più tardi ad Andrea Torre, il nostro capitano. Con Marco Lolli abbiamo stabilito che passeremo durante il corso del pomeriggio sia con Davide sia con Andrea altre due canzoni di Francesco Guccini. Mi sembra giusto, siamo una grande macchina del tempo ed è doveroso quando i nostri artisti se ne vanno ricordarli, e bene. Però poi oggi, e così questo accade un po' per tutte le volte in cui gli artisti se ne vanno e ci lasciano, tutti sono pronti a recuperare i dischi, a recuperare musica. Ricordatevi che questa radio RTR 99, ti ricordi, non lo fa per un giorno. I nostri artisti, quelli che sono ancora con noi e quelli che purtroppo non ci sono più, qui continuano comunque ad esserci, e nel caso di quelli che non ci sono più continuano a vivere sempre e comunque. Non ci serve il giorno purtroppo triste della morte per ricordarli. La nostra programmazione li onora e li ricorda e li ricorderà sempre. Grazie veramente a tutti, ve lo dico, passate un buon tempo con RTR 99, ti ricordi? Ecco, tra le cose che mandiamo in onda solo noi, sentite adesso che cosa arriva. Ciao da Fabio Martini.

Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti. RTR 99 ti ricordi, 6 di agosto 2026. Anche io, cioè David Guarnieri, vi oltre ad augurarvi buon pomeriggio, mi unisco naturalmente al ricordo sentito, affettuoso e sincero per la scomparsa di questo grandissimo cantautore italiano, Francesco Guccini, che appunto ci ha lasciato oggi all'età di 86 anni. Quindi davvero un abbraccio alla sua famiglia.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

La vita mia, Amedeo Minghi su RTR 99, ti ricordi? Tra pochissimo omaggeremo anche con una sua canzone il grande Francesco Guccini, ma vi ricordo pure il 338 9900 990, con tanto WhatsApp per richiedere la vostra musica del cuore. In questo caso un brano anche dai connotati importanti dal punto di vista politico, parliamo di Belfast, una canzone che originariamente si intitolava Derry, composta nel 1971 e poi incisa nel 76 appunto con il titolo di Belfast da Frank Farian e da Gilla, e poi dai Bonnie M, che la portarono al successo nell'album del 77 Love for Sale con la voce di Marcia Barrett. E allora ascoltiamo Bonnie M su RTR 99, ti ricordi?

Una bellissima canzone del 1970 tratta dal secondo album di Francesco Guccini, si faceva chiamare ancora soltanto Francesco, poi dal 1972 con l'album Radici incise i suoi LP con tanto di nome e cognome, una canzone tra l'altro autobiografica dedicata alla sua compagna poi divenuta moglie Roberta Baccillieri, che appunto nel 71 sposò il celebre cantautore modenese che purtroppo ci ha lasciato oggi. RTR 99, ti ricordi, questi brani soltanto non li possiamo far ascoltare, tanto più in occasione di una celebrazione come quella davvero sentita. E adesso arriva Bjork, che riporta al successo a suo modo un brano degli anni 50 lanciato a Betty Hutton, It's So Quiet.

0: qualità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

E sono le 13:41 minuti primi all'orologio di RTR 99, ti ricordi, con le ultime note di questo splendido pezzo intitolato I Giardini di Marzo, canzone di Battisti Mogol, naturalmente, del 1972. Ci è stata richiesta al 338-9900-990 da Lorenza, la quale dedica appunto il motivo ad Edoardo e sottolinea: ti ricordi quando comprammo questo LP? L'LP tra l'altro era Umanamente Uomo il Sogno. Beh, ma immagino proprio che Edoardo ricordi questo specifico momento, cara Lorenza. Comunque grazie per la proposta musicale e adesso continuiamo sull'onda del romanticismo con Gilbert O'Sullivan. What's in a kiss? Cosa c'è in un bacio? Lo scopriamo ascoltando RTR 99, ti ricordi?

0: vita.
1: E ricordiamo tutti, oltre a questa canzone di Pino Daniele, anche il videoclip interpretato naturalmente dallo stesso Pino Daniele con una bellissima Ornella Muti. RTR 99, ti ricordi? Parliamo di un'altra diva, di Monica Guerritore, la quale il 6 di agosto del 1977 presenta alla Procura della Repubblica di Roma querela per diffamazione a mezzo stampa contro due settimanali famosissimi, Eva Express e Novella 2000, a causa di una notizia assolutamente falsa secondo cui l'attrice aspetterebbe un figlio dal suo compagno Giancarlo Giannini. All'epoca c'era una liaison tra loro, ma nessun figlio. E sottolineiamo anche la musica di Casey and the Sunshine Band, 77 su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

1983 con C'è dal film Acqua e Sapone, canzone che si ascolta in versione strumentale in questo film di Carlo Verdone, interpretato dallo stesso con Natasha Howey, Florinda Balkan, Lella Fabrizi, eccetera eccetera. Ovviamente il title track Acqua e Sapone conquista le classifiche, ma anche questa C'è si fa notare. A proposito di film, in questo caso un musical del 1937, Babes in Arms, poi divenuto celebre pellicola nel 57 con la regia di George Sidney, parliamo di Pal Joy, film interpretato da Frank Sinatra con Rita Hayworth e Kim Novak. E allora ascoltiamo proprio The Voice, Frank Sinatra su RTR 99, ti ricordi, con The Lady is a Tramp.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

La bellissima canzone, Bella Senz'Anima, scusate il gioco di parole, RTR 99, ti ricordi Riccardo Cocciante dall'album che lo affermò definitivamente nel 1974, intitolato Anima, appunto, condiviso per quel che riguarda gli arrangiamenti in maniera equa da Ennio Morricone e da Franco Pisano, il quale proprio si occupò personalmente di questo arrangiamento bellissimo per il brano che fece arrivare al numero uno in Hit Parade Cocciante nell'autunno del 74, un successo forse inconsapevole ma davvero bruciante. 1986, torniamo nel Regno Unito con gli Human League, questa bellissima canzone intitolata semplicemente Human dall'album Crash su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Oh Giulia, estate del 1984, 45 giri di Gianni Togni, precisamente è presente nella classifica del 6 di agosto 1984 in ottava posizione, in salita dalla posizione, dalla piazza numero 15. E ora accontentiamo Alessandro, che vuole dedicare a Grazia con gli auguri più grandi per il suo 60° compleanno, quindi auguri Grazia. Attraverso il 338 99 00 99 0, contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Ecco per te gli auguri da parte di Alessandro. La canzone è Rocket Man, Elton John.

inconfondibile che ebbe tanto successo dal punto di vista critico, ma anche dal punto di vista del successo commerciale per Enzo Avitabile, Correre in fretta, questo album del 1984 con la title track che abbiamo ascoltato nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Invece siamo nel 1996 con il mito di Elvis Presley che viene mostrato attraverso l'amore per il cibo. Proprio negli States viene trasmesso un documentario intitolato The Burger and the King, con le testimonianze di Mary Jenkins, che lavorò per il re del rock and roll per 26 anni. E Elvis era solito dire che l'unica cosa che aveva avuto dalla vita, l'unica cosa che amava davvero, era mangiare. Beh, insomma, diciamo che è un aspetto sicuramente importante al di là della sua musica. Restiamo nel 96 con Jamiroquai, Cosmic Girl, su RTR 99, ti ricordi?

0: R99 ti ricordi. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

estate del 1979, un hit incredibile, l'abbiamo ritrovata nel giovedì su RTR 99, ti ricordi? Naturalmente in questo pomeriggio musicale con David in vostra compagnia fino alle ore 16. Beh, questa canzone funzionò tantissimo anche negli States, tant'è vero che venne inserita nella colonna sonora di un celebre film come Flashdance nel 1983. Ma restiamo, diciamo, in tema cinematografico, una pellicola del 1986 diretta da Steve Miner intitolata Soul Man, interpretata da un giovanissimo C. Thomas Howell. La canzone, la title track, ovviamente è un remake del celebre successo di Sam & Dave del 1967, appunto Soul Man, interpretato proprio da Sam Moore, ex componente del duo Sam & Dave, affiancato niente meno che da Lou Reed. Eccoli a voi su RTR 99, ti ricordi?

14:46 minuti primi, mistero Enrico Ruggeri, primo posto a Sanremo per lui nel 1993. RTR 99, ti ricordi? Abbiamo citato qualche minuto fa l'estate del 1979 con Gloria di Umberto Tozzi. Ma vediamo la top 5 dei singoli più venduti di quella settimana, appunto del 6 di agosto 79. Quinta, Io sono vivo, I Pooh. Numero 4, Good Night Tonight, gli Wings. Numero 2, proprio Gloria di Umberto Tozzi. Numero 1, Tu sei l'unica donna per me, con la voce di Alan Sorrenti. Al numero 3, beh, lui senz'altro fu uno dei primi attori assoluti, Miguel Bosé, Superman, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Cormani su RTR 99, ti ricordi? È la vita, debutto molto fortunato per lui al Festival di Sanremo del 1983, quando prese parte alla 33esima edizione della Kermesse, interpretando questo motivo e piazzandosi in finale nel festival vinto da Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. E la vita, devo dire, ci permette anche di presentarvi la prossima canzone, una vicenda abbastanza strana, abbastanza sorprendente. Parliamo di What a Wonderful World, questo motivo del 1967 interpretato da Louis Armstrong. Questo motivo ebbe un successo immediato nel Regno Unito, ma negli Stati Uniti no, perché il promoter, il presidente dell'ABC Records, Larry Newton, non amò questo motivo e decise di non promuoverla negli Stati Uniti. Ma la canzone divenne un grande successo quando venne inserita nella colonna sonora del film Good Morning Vietnam nel 1987, pensate un po', film con Robin Williams. E adesso allora ascoltiamo Satchmo su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Addio a Francesco Guccini, scomparso a 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia. Il celebre cantautore e poeta. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica a Bologna, dove verrà proclamato il lutto cittadino. Le borse salgono sulla scia dell'accordo tra Iran e Oman sulla navigabilità dello stretto di Hormuz. Nonostante i progressi, al momento il traffico marittimo resta quasi bloccato. L'accordo assegna il controllo dei mercantili in entrata all'Iran e in uscita all'Oman, con sminamento iniziale da parte di Teheran senza pedaggi. Trump spinge per la riapertura immediata, minacciando duri raid militari in caso di stallo. Papa Leone ad Assisi. Il pontefice ha chiuso il meeting della gioventù francescana per gli 800 anni della morte di San Francesco, ha invitato i ragazzi all'accoglienza e contro ogni fondamentalismo, per poi celebrare la messa a Santa Maria degli Angeli. Falso allarme bomba a Milano, l'evacuazione di 6 centri commerciali potrebbe essere legata alla ripicca tra ragazzini su una piattaforma di videogiochi online. Il cellulare individuato è in uso a un giovane, mentre l'email è partita da un dominio russo. È tutto da Nicola De Muro.

Mia Marattini, RTR 99, ti ricordi con Piccolo Uomo 1972, dai primissimi posti in classifica e dal Festival Bar, appunto, di quell'anno che la bravissima cantante calabrese conquistò con tanto di trofeo vinto. E l'Italia il 6 di agosto dell'84 è in festa per la vittoria alle 23esime Olimpiadi di Los Angeles per il 2 con di canottaggio con i celeberrimi fratelli Giuseppe Carmine a Bagnale più il timoniere Giuseppe Di Capua. Questa gara che si svolse al lago Casitas nella contea di Ventura in California, a 100 km dalla città americana. Insomma, l'Italia è in festa, l'84 grande trionfo, ma trionfo anche per gli Spandau Ballet su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Viaggio su RTR 99, ti ricordi? Restiamo negli anni 60 con il 1967, quando l'attore irlandese Richard Harris porta al successo un bellissimo motivo di Jimmy Webb, un po' cantato e un po' recitato. Parliamo di MacArthur Park, motivo che poi ritorna popolarissimo nel 1978 in una versione completamente stravolta da Giorgio Moroder e da Pete Bellotti per la voce di Donna Summer. Ed è proprio lei che ritroviamo qui in questo giovedì su RTR 99. Ti ricordi?

uno dei brani più importanti tratti dal fortunatissimo album Strada Facendo di Claudio Baglioni, 33 giri del 1981. RTR 99, ti ricordi? Ora parliamo, continuiamo a parlare di cinema. Oggi ci sta accompagnando, devo dire, il grande schermo. Il referendum collegato alla Lotteria Nazionale di Taormina e del Garda, con i vincitori che vengono resi noti proprio il 6 di agosto del 1995. Il film più amato di tutti i tempi è Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Al secondo posto la pellicola di Michael Redford con Massimo Troisi protagonista, parliamo di Il Postino, e al terzo posto un altro classico come Il Gattopardo di Luchino Visconti. Torniamo alla musica. History, Past, Present and Future, Book One, l'album di Michael Jackson del 95. Oggi vi facciamo ascoltare You Are Not Alone su RTR 99, ti ricordi? No.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Jam, Renato Zero, 15:36 minuti primi in questo pomeriggio con David su RTR 99, ti ricordi? E siamo tornati indietro i 50 anni con il re dei sorcini e adesso il 1980 attraverso una simpatica dedica di Isa che ha richiesto a Enola Gay degli OMD. Sentite un po', ai ragazzi della quarta ginnasio del liceo Torquato Tasso di Roma. Quindi un ricordo giovanile di Isa dedicata ai suoi compagni di scuola. E allora, a loro, Orchestral Maneuvers in the Dark, ma anche a tutti gli amici e tutte le amiche di RTR 99. Ti ricordi? Enola Gay.

La voce di Jovanotti ci ha tenuto un po' di compagnia con Bella 1997. Ritorniamo indietro di qualche anno, 6 di agosto del 1971. Ricordate le palline click clack, eh? Pensate un po', queste palline vengono vietate in uno stabilimento balneare della Riviera Triestina dai proprietari appunto dello stabilimento stesso, che hanno fatto affiggere all'ingresso dello stabilimento un cartello che vieta assolutamente l'uso del giochino, che punisce i disturbatori della quiete pubblica, perché nella fattispecie queste palline click clack con il loro ossessionante rumore disturbano in modo incessante le persone sdraiate sul bagnasciuga. Beh, stupenda questa davvero. Torniamo alla musica, dai, 1971 su RTR 99. Ti ricordi un capolavoro? Jealous Guy, John Lennon.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

E sono passati quasi 40 anni, incredibile a dirsi, dalla partecipazione di Fiorella Mannoia a Sanremo nel 1987 con Quello che le donne non dicono. Amiche e amici di RTR 99, ti ricordi, siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte del pomeriggio musicale per voi, naturalmente, ma il pomeriggio musicale stesso continua con Andrea Torre, il suo programma fino alle ore 20 con tante canzoni da non perdere. Noi ci ritroviamo domani, puntuali alle ore 13. Buona continuazione, buona serata con Andrea Torre, in questo caso con Dusty Springfield. Ciao!

0: 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Muto.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Alle 16:03 giovedì 6 agosto, ringrazio David Guarnieri, ringrazio Fabio Martini. Che bella puntata questa mattina con i Cavalieri del Re, con Clara Maria Teresa Serena. Che bella apertura della giornata di questo 6 agosto su RTR 99 ti ricordi, con Matteo Bellia dalle 7:10. Adesso c'è il vostro capitano che vi porta al cospetto dei vostri ricordi. Inizia il viaggio della torre terapia con le nostre storie, le storie di tutti i giorni. Un giorno in più, che se ne va.

e via. Mollati gli ormeggi. Non è andato ancora via questo giorno, eh? Un mezzo giorno, un tre quarti di giorno in più che se n'è andato. Il giorno è giovedì 6 agosto. Abbiamo 4 ore da passare insieme, quindi avremo tanto di cui parlare, discutere insieme, grazie anche al vostro contributo al 338-9900-990, più che discutere, confrontarci, perché le discussioni non rientrano proprio assolutamente nel mood della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Avremo ovviamente anche lo spazio per ricordare Francesco Guccini che ci ha lasciati. Non ci dimentichiamo di nessuno, anche in questa puntata di giovedì. Sono le 16:07, io sono Andrea Torre, vado a presentarvi un artista, un polistrumentista americano, perché a noi piace anche riproporre, ma in questo caso forse possiamo dire veramente proporre, perché non credo lo conoscano in molti, sebbene con questo singolo nel 76 qualcosina si è mosso per lui anche qui in Italia. Insomma, è un polistrumentista americano, lui ha influenzato moltissimo il suono pop rock di Los Angeles, quindi quel rock più morbido, più soft, proprio a partire dagli anni 70, scusate. In questo 1976 ci propone Lonely Boy, sconosciuto in Italia, Andrew Gold, ma non per chi ascolta RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

giornata di celebrazioni, ma non possiamo dimenticare la nostra propensione, soprattutto nei mesi più caldi, verso la sensualità. Insomma, i sensi sono sempre ben accesi e quindi questo richiamo di Patty Pravo ci sta veramente tutto. Su RTR 99 ti ricordi. Il richiamo ai padri, un padre del rock è stato sicuramente lui, insieme a Johnny Cash, insieme a Carl Perkins, a Willie Nelson e ovviamente ad Elvis Presley. Di quel gruppo lì faceva parte Roy Orbison, che era caduto un po' in disgrazia negli anni 80. Grazie all'aiuto di due suoi grandissimi amici, che sono Jeff Lynne e Tom Petty, torna a dominare le classifiche. Ebbene sì, Roy Orbison, uomo molto generoso ma anche un po' sfortunato, ci regalò questa meraviglia intitolata You

Quegli occhiali da sole utilizzati perché c'erano dei grandi problemi di vista, ma anche per coprire una timidezza che si può sicuramente recepire anche dalla voce molto malinconica di Roy Orbison, un padre. E a proposito di padri, oggi giovedì 6 agosto 2026, all'età di 86 anni, Francesco Guccini torna a casa, ma non è la sua casa storica, quella di quell'album Via Paolo Fabbri 43. Oggi Francesco Guccini sta tornando alla casa del padre.

fascista. Io indio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

Questa canzone l'abbiamo scelta apposta io e Marco Lolli perché rappresenta uno degli sport preferiti, ancora attualissimi. Eh sì, quello di criticare, quello di giudicare chi critica in genere è perché non è riuscito in una certa attività, può essere sportiva, può essere musicale, in questo caso l'intemerata diventava l'avvelenata nei confronti del critico Riccardo Bertoncelli. Una risposta assolutamente dovuta, doverosa, perché tu puoi criticare, puoi giudicare, oggi è anche molto facile insomma farlo attraverso i social, però poi magari l'oggetto della tua critica ti può anche rispondere e a quel punto te la devi tenere. È stato per lui, è stato anche per Vasco Rossi una canzone, l'occasione per rispondere per le rime, annata a salvalaggio. E io per salutare Francesco Guccini voglio proprio prendere le parole di Vasco, che sono secondo me quelle che poeticamente indicano meglio di tutti, descrivono meglio questo grandissimo cantautore. Vasco dice: lui è stato il papà del cantautorato tra la Via Emilia e il Roxy Bar. Questa capacità in estrema sintesi, di utilizzare l'estrema sintesi, ma anche il dono poetico che Vasco Rossi ha e che ha applicato meravigliosamente in questo caso. Guccini, che ha dato parole a generazioni intere, ha raccontato il tempo, la memoria, l'amore, la politica, l'amicizia, tutte le domande che accompagnano la vita. Non è mai stato di moda Francesco Guccini, assolutamente no. Considerato

Il messaggio più importante della musica. Per alcuni di noi non è mai stato così, però sicuramente, anche se quel messaggio non è piaciuto a molti di noi, il nostro gusto non intacca di una virgola la sua grandezza nella magnifica storia della musica italiana, e alla fine questo conta, questo è oggettivo. E oggi quindi Francesco Guccini lo consegniamo a quel Dio che lui considerò morto in virtù della violenza, della sopraffazione, che gli uomini amano praticare, e questo un pochettino anche ci sta. La domanda ce la poniamo, se l'è posta anche Gesù sulla croce. Però nonostante questo, oggi anche Francesco riceverà l'abbraccio dell'eternità, un grandissimo abbraccio al quale si uniscono sicuramente tutti gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? E adesso andiamo avanti.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Sapete di questa stagione, all'insegna del ricordo del tributo, Francesco Guccini, Roy Orbison, Gino Paoli, che scrisse questa canzone insieme a Zucchero, Sugar, Fornaciari. Un altro tributo arriva tra pochissimo, però prima il capitano vuole parlarvi di un olio meraviglioso, un olio che ci consentirà, se usato in abbondanza, di garantirci anche una buona tenuta della nostra salute, una grande attenzione per la nostra salute. Eh sì, vi parlo dell'olio di Opi Latium, la più grande organizzazione di produttori di olio extravergine di oliva e del Lazio. Allora, sono più di 6.000 aziende, cooperative olivicole che si sono riunite in consorzio con 3 impianti di produzione e sono riuniti per assicurare il presidio giornaliero di tutte le fasi produttive dei migliori oli extravergine d'oliva della regione, appunto del Lazio. I soci e i tecnici sono sempre presenti, dalla coltivazione in campo degli olivi fino alla produzione e al confezionamento dell'olio e delle olive. Solo così Opi Latium è certa di poter garantire il massimo a chi sceglie i suoi prodotti. E allora, come fare per conoscere i prodotti di Opi Latium, i vari oli che sono assolutamente ultra certificati, ultra garantiti anche nella filiera per quanto riguarda la tracciabilità, perché sono tutti olivicoltori del Lazio, in particolare della Sabina. E andate sul sito opilatium.it, andate a vedere, andate a godere delle immagini di queste coltivazioni di olivi. Mamma mia, che meraviglia, che bello, che bello, che bello. Ma anche a conoscere tutto quello che concerne l'aspetto tecnico degli oli di Opi Latium. Ce n'è uno in particolare che si chiama Passio, che è quello che gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, possono acquistare ad un prezzo assolutamente imbattibile. Quest'olio Passio, infatti, se lo acquisterete sia online che al telefono, tra poco vi do tutte le indicazioni, lo pagherete 109 euro 10 litri, 2 latte da 5 litri, oppure 199 euro per i 20 litri, 4 latte sempre da 5 litri, e ne vale assolutamente la pena. Poi ci sono anche altri modelli, chiamiamoli così, oli con altri nomi, ma già su Passio il risparmio è veramente grande se andate a vedere il prezzo al pubblico, che è appunto indicato sul sito opilatium.it. Scrive opilatium.it. Una volta avrete fatto tutto il giro di queste grandissime aziende, perché sono tantissime, sono 6.000 riunite in consorzio, potete passare all'ordinazione. E se ordinate l'olio Passio, quando andrete nella fase finale, il carrello, quando si evade l'ordine, come si suol dire, vi verrà richiesto se avete un codice sconto, e voi come codice sconto avrete da mettere semplicemente RTR99, e così lo pagherete 109 euro per i 10 litri, 199 euro per i 20 litri. Oppure chiamate 0774 615 115, ripeto 0774 615 115. Il segreto per poter ottenere questo prezzo è dire ovviamente che chiamate a nome di RTR 99, ti ricordi. E allora i tributi. L'8 luglio lei ci ha lasciati, molti mi hanno chiesto un tributo, io a volte li do nel giorno stesso in cui queste grandi stelle partono per il firmamento, quel firmamento che ci illumina, composto di tante stelle delle arti. In altri casi invece aspettiamo qualche giorno, e in questo caso dall'8 luglio siamo arrivati al 6 agosto per salutare noi della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, la meravigliosa Bonnie Tyler.

la voce e la musica molto malinconica anche in questo caso, eh? Un po' l'effetto You Got It di Roy Orbison, secondo me, forse anche per questo ci ha colpito particolarmente, pur avendoci regalato decine di successi, ci è rimasta impressa e ci siamo rimasti molto male quando ci hanno comunicato che Bonnie Tyler ci aveva lasciato. RTR 99 ti ricordi, cerca di recuperare anche quelle mancanze della televisione nazionale. Questa è stata la prima estate senza te, e allora ci pensiamo noi, sebbene si possa restituire solamente la parte audio, ma questi tamburi qui credo che già vi abbiano fatto capire di cosa stiamo parlando, perché era una sigla famosissima finale di una delle coppie più magiche della televisione italiana. Tante scuse e poi di nuovo tante scuse, e poi il trittico si chiudeva con Noi No, la regia di Romolo Siena. Siamo nel 1977 e allora, visto che siamo nella prima ora della torre terapia di oggi, quella dei tributi alle grandi stelle dello spettacolo, delle arti, del divertimento, salutiamo così Sandra Mondaini e Raimondo Vianello su RTR 99. Ti ricordo

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

leggerezza su RTR 99, ti ricordi? Le ali dell'amor, sostenuti dalle ali dell'amor. Sì, questo è proprio come giustamente suggerisce Mario da RTR 99, ti ricordi? Canzone meravigliosa, arrangiamenti pazzeschi, li stiamo assaporando oggi grazie al suono in alta fedeltà di questa radio. Questo artista francese che, a differenza dei suoi colleghi negli anni 60 e 70, invece di fare delle cover di pezzi inglesi e americani, ha preferito interpretare delle composizioni sue anche in inglese e soprattutto in italiano, compresa questa Io penso a te del 1978. Ce la diamo una scossa? Assolutamente sì. Grazie al brio di Trinidad, detto Trini Lopez, siamo nel 1963 e questo ovviamente è If I Had a Hammer.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Freschezza, serve freschezza, servono quelle canzoni su RTR 99. Ti ricordi che ci troviamo a cantare, a ricantare, sebbene pur mi sono scordato di te, spesso torni nelle selezioni della Torre Terapia e anche qui i detrattori, non piangere salame, dai capelli verde rame, sono rimasti i detrattori, hanno criticato perché questa frase è entrata invece nel nostro linguaggio, è entrata nel nostro patrimonio di frasi da utilizzare, frasi che sono rimaste impresse, a prescindere che poi le si sia utilizzate o meno, perché trovare salami con i capelli verde rame non è mai stato assolutamente facile per nessuno, però ci è rimasta impressa ed è questo che conta, esattamente questo che conta. Tanto è vero che, come sappiamo, insomma, proprio Lucio Battisti, Mogol, assolutamente no. Anzi, secondo me, a un certo punto ha anche parlato un po' troppo, continua a parlare un po' troppo. Però Lucio Battisti ha detto: voi criticate, fate quello che volete, io sono qui per trasmettere emozioni ed è bene sempre ricordarla questa cosa, al di là di qualsiasi appartenenza ideologica, simpatia o antipatia personale, su quel punto di, su quel piano lì, insomma, per intenderci. No, teniamoci leggeri e soprattutto qui su RTR 99, ti ricordi, diamo accoglienza a tutti gli stili musicali, a tutti gli artisti, a tutto ciò che abbiamo visto sempre un po', anche un po' sornioni, abbiamo sempre visto le sigle dei cartoni animati come qualcosa di appartenente a un mondo che non era il nostro, insomma. Eppure queste canzoni vengono anche queste canzoni vengono oggi cantate, queste sono le serate dedicate ai cartoni animati. Questa mattina il nostro Fabio Martini ce ne ha dato un'ampia rappresentazione, perché poi Fabio Martini coinvolge nella sua strana nostalgia i veri protagonisti che non sono stati mai ovviamente promossi, ma che stavano dietro le canzoni delle sigle dei cartoni animati. Una meravigliosa Clara Serina, il gruppo era quello dei Cavalieri del Re, che lei aveva composto, aveva messo insieme con il marito, con Riccardo Zarra, e stamattina è venuta a raccontarci proprio la storia di Lady Oscar e di tante altre sigle che lei ha interpretato con il gruppo dei Cavalieri del Re. Se lo avete perso, peggio per voi, questo è un motivo in più per non staccarvi mai dal collegamento con RTR 99, ti ricordi, perché tutto può avvenire e non tutto viene preannunciato. A noi non piacciono i preannunci, in particolare non piacciono a Fabio Martini, tanto è vero che anch'io spesso ho perduto delle importanti ospitate, ma questo glielo ho detto anche personalmente, ma lui piace fare così ed è giusto che sia così. Abbiamo citato questa canzone qualche giorno fa perché Sam Harris fece una grandissima lotta contro i produttori e gli autori di Papa Don't Preach, visto che in realtà si rifacevano molto chiaramente la sua Sugar Don't Bite. Ma al di là di questo, Madonna con i suoi produttori e autori ci consegnò un pezzo che è rimasto assolutamente nella storia, quindi al di là delle questioni di carattere legale, sarà un gusto adesso tornare a ballare tutti insieme. Papa Don't Preach su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Ostia.
1: La foto di Gianluca, molto bella la tua foto, Gianluca mio. Questa canzone ci collega peraltro alla Formula 3. Sapete perché? Non tutti lo sanno. Fu proprio Alberto Radius a far conoscere, a mettere in contatto Giuni Russo con Franco Battiato e con Giusto Pio. Qui eravamo nel 1982, essendo le ultime due torre terapie, serve una sorta di quantità di terapia d'urto, insomma, per lasciare un buon ricordo, visto che poi non ci sentiremo per ben due settimane. E allora andiamo a quel rarissimo caso, uno dei rari casi in cui i principali autori dei Pink Floyd, Roger Waters e David Gilmour, collaborarono a vicenda su una canzone, e il motivo lo conosciamo tutti, ma andiamo a ricordarlo ancora una volta. La canzone è dedicata a chi si distacca dalla realtà e inizia a fluttuare, e questa canzone è dedicata a Syd Barrett, come tutto l'album. Syd Barrett, tra i fondatori dei Pink Floyd, elemento importantissimo nella parte iniziale di questa grandissima band, di questo grande gruppo. Si allontanò dal gruppo, ma anche da qualsiasi contesto sociale, a causa delle droghe che avevano amplificato i suoi disturbi psicologici che erano congeniti. Insomma, non c'erano i presupposti affinché potesse il grandissimo Syd Barrett avere una vita così lunga. E allora adesso mi taccio, perché c'è Wish You Were Here su RTR 99, ti ricordi?

Allora, che dite? Stiamo volando abbastanza alto? Che effetto fa Wish You Were Here sulla spiaggia? Gianluca, so che me lo scriverai al 338-99-00-990. Magari dalla spiaggia di Maccarese, dove c'è Stefania in questo momento, collegata regolarmente con RTR 99, ti ricordi? Eh sì, Syd Barrett è stato proprio colui che ha acceso il motore di questo gruppo meraviglioso, che ogni volta che viene riproposto nella torre terapia alza il livello dell'effetto della stessa torre terapia. Allora, visto che il momento è molto emozionale, 17:23 di questo giovedì 6 agosto, ci trasferiamo a Sanremo 1967, un'edizione della quale non parliamo sempre della grande tragedia che la segnò, ma questa volta sì, anche perché questa è la canzone che Luigi Tenco portò al festival insieme a Dalida. Il titolo è stato assolutamente un presagio, non possiamo avere dubbi a questo punto nel 2026. Ironia della sorte fu che proprio lei, fu proprio Dalida insieme a Lucio Dalla a scoprire il corpo in quella stanza dell'Hotel Savoy di Sanremo, il corpo senza vita di Luigi Tenco.

Veramente oggi il capitano ha proprio deciso di tirare fuori i fazzoletti, di farli tirare fuori anche a voi, mamma mia. Perché immaginiamo quel momento in cui scopre il corpo del suo amato, peraltro Luigi Tenco, quanto questa canzone abbia assunto un significato tremendo per Dalida, che era nata al Cairo, ma di origini, orgogliosamente di origini calabresi, Serra Stretta, in provincia di Catanzaro, l'orgoglio calabrese, sicuramente riferendoci a Dalida, che abbiamo forse un pochettino anche dimenticato di considerare negli anni successivi. Non noi di RTR 99, ti ricordi? Sapete che noi andiamo a ritrovare tutto e ridiamo luce a quegli artisti che tanta luce ci hanno regalato con le loro interpretazioni, ma anche con le loro composizioni e la loro scrittura in tanti anni di ottima musica, che ritroviamo qui anche oggi nella Torre Terapia. Stevie Winwood formò una serie di supergruppi, il primo si chiamava Blind Faith, l'ultimo invece fu composto da suoi amici, lui per primo, Stevie Winwood, Paul Carrack, Phil Palmer, Steve Ferrone, Rupert Tine e Tony Levin. Questo gruppo si chiamava con una sorta di acronimo come usano oggi i trapper, forse sono stati tra i primi a utilizzare i numeri insieme alle lettere, Spin 1-2 si chiamavano, e rivisitarono questo pezzo che appunto Stevie aveva scritto per i suoi Blind Faith negli anni 60. Qui è il 1993 e questa è Can't Find My Way Home. Come.

0: tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.

questa rattinenza di Eros, questa canzone e altro nel suo repertorio ha una particolare celebrazione importante nella nostra vita. Più bella cosa non c'è che essere invitati a un matrimonio a luglio ad agosto. No, non è il mio caso, era il mio caso, però insomma, avendone frequentati moltissimi per questioni professionali in passato, ricordo e immagino insomma la situazione di totale benessere per gli invitati con il loro bel vestito con queste temperature qui. Invece no, utilizziamo questo litro di Eros Ramazzotti come ha fatto per esempio Ezio al 338 99 00 99 0, come al solito molto opportunamente, con grande acume dedichiamo Eros a RTR 99, ti ricordi? Il testo è congruo se la destinataria è una radio, e nel nostro caso io ti ringrazio e mi auguro che arrivino anche delle conferme da tuoi colleghi ascoltatori al 338 99 00 99 0. Però più bella cosa non c'è per noi che facciamo la radio, ma soprattutto per un editore che ci consente di fare questa radio e quindi mette in campo tutti gli sforzi possibili, di ricevere messaggi come quello di Marco da Rocca di Papa. Grandissimo Andrea, ben ritrovato, sto percorrendo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, attenzione Salerno-Avellino, quindi anche in mezzo alle montagne, e devo dire che ascoltarvi in DAB è assolutamente perfetto e senza interruzioni. Siete ovunque, un abbraccione grande da Marco da Rocca di Papa. Con questo messaggio tu non sai quanta soddisfazione hai regalato al nostro editore, a Marco Lolli, a chi lavora anche e soprattutto per darci la possibilità tecnicamente di essere ascoltati dal maggior numero di persone, insomma un segnale che si amplia con il vostro contributo naturalmente, ma a partire dal contributo che è importante, quello delle aziende commerciali che scelgono ogni giorno di far parte della famiglia di RTR 99, ti ricordi? E adesso torniamo a riferirci con un paio di canzoni a un mondo che, come sapete, è stato ed è presentissimo in tutte le espressioni musicali delle altre parti del mondo, il Sud America, il Brasile in particolare, insomma. Il Brasile è sempre grande punto di riferimento, lo è anche musicalmente per tanti gruppi e anche per tanti artisti italiani. Iniziamo dai Matt Bianco con questa meraviglia del 1984 intitolata Matt's Mood su RTR 99, ti ricordi?

Tour. La voce qui non presente era quella di Beja Zozzeresca, ma questo Metz Mood è veramente un bel cioccolatino che vi voglio consegnare in questo pomeriggio caldo ma anche rinfrescato dai nostri suoni. E allora, visto che ho detto che avrei creato un piccolo spazio di bossa nova, c'era anche, ce n'era tantissima anche nei suoni di un altro grande, Fabio Concato.

Ma che meraviglia, ci stava bene o non ci stava bene? Rosalina dopo Matt Smooth, dopo il Matt Bianco, secondo me tantissimo. Questa Rosalina che esisteva davvero, raccontava Fabio Concato, aveva un altro nome, ma era comunque una sua amica d'infanzia, di qualche anno più grande rispetto a lui. La ricorda come una ragazza, diciamo, sovrappeso, pesava oltre 100 kg, ma aveva un bellissimo viso e in fondo di questo suo peso se ne fregava altamente. Cercava comunque di alleggerirsi, di perdere qualche grammo andando in bicicletta. In quei pochi minuti ha raccontato tutta questa meravigliosa storia, un ricordo molto lontano, nasce da un ricordo molto lontano, Rosalina di Fabio Concato, però il tempo questo ricordo non l'ha cancellato e lo mantiene fino ad oggi, fino a questo giovedì 6 agosto 2026 su RTR 99. Ti ricordi? Riprendiamo adesso il cammino nel mondo dei classici, delle cose belle da ballare degli anni 70.

0: R99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

ci vorrebbe un amico. Però lo trovò questo amico, lo trovò in Lucio Dalla, come sappiamo. Chi possiamo considerare amico? Beh, consideriamo amico chi cerca di evitare di invitarci al matrimonio a luglio-agosto. Collegandoci a quello che dicevamo prima, mi collego anche a quello che mi ha scritto Stefani al 338 99 00 99 0. Ti auguro matrimonio o un trasloco di questi tempi. Questa sarebbe una minaccia ferale, secondo me. Si potrebbero risolvere le questioni, le grandi questioni dei grandi dissidi che ci sono nel mondo, un capo di quelli tipo Trump, secondo me. Invece di minacciare le bombe, se dicesse: se non facciamo la pace, se non fate come dico io, vi invito tutti al matrimonio a Ferragosto, anzi il 6 di agosto, oggi con 36 gradi all'ombra, il 70% dell'umidità a Fregene. E secondo me questa minaccia è ben più temibile rispetto alle altre che leggiamo tutti i giorni sui giornali. 1966, avevo questo 45 giri, lo riproponiamo questo giovedì. Lui si chiama Donovan.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Morto.

0: specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

disseminati, siamo pieni di canzoni estive. Questa è per forza invernale, visto che partecipò al Festival di Sanremo del 1987, ma in realtà io amo le stagioni, se le fatte tutte una dopo l'altra fino ad arrivare a rinfrescare l'estate del 2026. Sono le 18:09, siamo in piena Torre Terapia, dove sono previste anche delle sessioni di bump, quel vecchio ballo che si praticava dandosi il colpetto con l'anca, e uno dei pezzi sicuramente simbolo di quel stile di ballo lì era questo di Jimmy Bohorn. Ancora una volta torna il suono di Miami. Questo è Gimme Some.

0: te la dedico questa canzone, te la sei veramente meritata. Se fa caldo si accende il ventilatore, si ancheggia con il ventilatore ed è tutto meravigliosamente bello. 18-12, giovedì 6 agosto, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? La vostra grande risposta al 338-9900-990, il nostro WhatsApp, tra poco torno da voi, ma intanto vi preannunzio un altro salto in un festival di Sanremo, quello del 1972, insieme a Ivano Fossati e Oscar Prudente.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Flauto traverso. Il coro, le mani che battevano, il clap delle mani. E anche quest'estate la scamiciata hippie anni 70 me la compro l'estate prossima, mi dimentico sempre, mannaggia. Qui ci sarebbe un puntino da collegare, vediamo se ci arriviamo, eh. Ivano Fossati e Oscar Prudente. Quale altra canzone meravigliosa inclusa in questa puntata della Torre Terapia di Torre 99 hanno firmato? Ebbene sì, Pensiero stupendo di Patti Pravo. Però mentre di Ivano Fossati abbiamo detto, non dico tutto, ma abbastanza, un bel po', e Oscar Prudente l'abbiamo sempre dimenticato, e questo è un gran peccato. Lui iniziò suonando la batteria nel gruppo di Luigi Tenco, andiamo molto molto veloci, canta giro del 68, conosce Lucio Battisti nel 1970, firma con la numero uno di Mogol e Battisti. In quel periodo, nel 69, conobbe appunto anche Ivano Fossati e compose con lui, non presentandosi nella band ufficiale, nei Delirium, ma solamente nel coro che accompagnava la canzone durante l'esibizione in quel festival del 1972. Anche lì rimase assolutamente in disparte, nel backstage per intenderci. E poi tante altre cose, insomma, va assolutamente ricordato Oscar Prudente per aver lanciato per esempio Francesco Baccini, questa non la sapevate, ve la dico io, e anche per aver composto Stadium, quella che diventò la storica sigla di Domenica Sprint. Ci abbiamo pensato ancora una volta noi di RTR 99, ti ricordi? I dietro le quinte famosi, però in questo caso questo produttore si fece vedere, e come, quando decise di lanciare e di formare il gruppo dei Buggles, ma non si fermò lì Trevor Horn, perché andò a produrre una delle band più importanti nel mondo del progressive rock, dando una veste completamente nuova ovviamente, però regalando anche un successo che scalò veramente tutte le classifiche. Nel 1983 il gruppo è quello degli Yes, e adesso si torna a ballare inevitabilmente con Honor of a Lonely Heart nella Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordo

Maestro dei suoni, maestro dei synth, dei campionatori, Trevor Horn con i suoi occhialoni. Sarà stato molto differente dallo stile degli Yes prima maniera, però insomma ha dato delle gran belle soddisfazioni in termini commerciali. I suoni moderni degli anni 80. Negli anni 60 i suoni erano molto più elementari, ma assolutamente non meno efficaci. Qui siamo nel 1962. È uno

Brandico Annecise, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte fotografato sul prato della RCA in via Tiburtina, dove fervevano i lavori e procedevano con grande solerzia i lavori per il tratto dell'autostrada del sole da Roma a Napoli. Su quel prato fecero sedere Gianni Morandi, ripreso in una foto molto molto artigianale anche quella, però l'effetto è assolutamente meraviglioso a distanza di tutti questi anni. Il signor Sting, come abbiamo raccontato più volte qui su RTR 99, ti ricordi, andò nella residenza giamaicana di Ian Fleming, famosissimo GoldenEye, si chiama così questa residenza, come il famoso episodio della serie di James Bond, dove scrisse le ultime canzoni per i Police. Invece questa canzone qui che sta arrivando appartiene al suo repertorio da solista e la scrisse mentre alloggiava in un'altra residenza importante, la stanza di un hotel in Normandia che un tempo era stata occupata dal grandissimo scrittore Marcel Proust, quello della Recherche, alla ricerca del tempo perduto. E la canzone che partorì fu questa meravigliosa Oldie.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Certamente sono veramente grandi artisti, ne sono in grado. L'idea di questo volo temerario, il volo di Joe Temerario, le sue incursioni su questo paesino. Il paesaggio è notturno, la scena è notturna, le strade sono vuote, tetti, lune enormi e le famiglie nelle case. A un certo punto il padre che corre fuori a guardare il cielo, la madre che invece sogna di partire seguendo la scia luminosa degli aerei. Tutti sembrano desiderare di essere altrove senza mai raggiungerlo davvero, e quindi si sentono, pur facendo parte di una famiglia, un po' soli con se stessi. Ma solo anche il pilota, che tanta immaginazione, tanta fantasia ha regalato, ha innescato nelle persone che osservavano le sue evoluzioni, perché poi alla fine, quando lui torna a casa la sera, è solo anche lui, e anche lui, pur avendo regalato quindi le grandi emozioni, c'ha i momenti in cui si sente particolarmente irrisolto. Questa canzone è un capolavoro che è giusto riproporla a cadenza regolare, insomma uno dei capisaldi della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, siamo arrivati alle 18:37 di giovedì 6 agosto. Come sta andando questo pomeriggio? Non mi dite che avete caldo, perché non ci credo assolutamente. Noi qui stiamo facendo di tutto per rinfrescare, anche se serve una grandissima dose di fantasia affinché questo effetto sia veramente sentito. Ma fatemelo sapere al 338 99 00 99 0. Il vostro capitano vi porta ancora una volta su quelle belle piste da ballo newyorkesi degli anni 70, 1978 in particolare. In quegli anni lì si usava anche partecipare alle serate in discoteca. Eh sì, si battevano le mani, si faceva il bump, ma soprattutto si facevano degli urletti per accompagnare la selezione del disc jockey che dalla sua cabina dominava la scena. E proprio una situazione di questo tipo ispirò un grande produttore che si chiamava Michael Zager, con la sua Michael Zager Band, a realizzare questo capolavoro qui.

0: gridava A-A-E-E. Si andava a ballare con i pattini, cioè in quegli anni lì,
1: sì.
0: C'era grande gioia, c'era grande felicità, era impossibile che quel movimento musicale non prendesse piede in quegli anni in cui c'era bisogno anche di quello. Si protestava tantissimo e la musica ne è stata testimone e partecipe, ma c'era bisogno anche di grandissimo svago, di divagarsi un po', e quello è stato il momento giusto, la musica giusta al momento giusto. Michael Zegger è un grandissimo produttore, lui produsse tra l'altro What's Your Name, What's Your Number di Andrea True Connection, quindi non parliamo di uno così, insomma, anche se sembravano semplicemente delle canzoncine, ma ancora oggi, a distanza di tutti questi anni, sono molto molto efficaci. Ne sono passati, se non vado errato e la matematica non è un'opinione, 50 di anni da quando uscì Let's All Chant della Michael Zegger Band. Questo è un messaggio che arriva da Milano, questo messaggio arriva da Milano e quindi è scritto in stretto milanese. An vedi questo, ci stai a fa sudà, non si può fa corcardo, che fa? David da Milano, che è un grandissimo ammiratore di tutto ciò che è romano e tutto ciò che è romanità, e io raccolgo e divulgo in onda il tuo messaggio con grandissimo piacere. Adesso vi porto a un altro Sanremo, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ed è il Sanremo del 1993, si forma una coppia favolosa che riesce anche a conquistare il podio di quel Sanremo del 1993, coppia formata da Grazia Di Michele e Rossana Casale, e il titolo della canzone in questione non poteva essere altresì che Gli Amori Diversi.

certo non erano gli amori diversi intesi in quel senso là, erano gli amori non convenzionali, gli amori anche un po' pericolosi alle volte. Gli strani amori, una sorta di strani amori, però interpretato in questa maniera meravigliosa da Grazia Di Michele e Rossana Casale, molto nelle corde di Grazia Di Michele questa canzone, forse un po' meno rispetto al suo solito repertorio, nelle corde di Rossana Casale, regina assolutamente del jazz, però se la cavò assolutamente bene, tanto appunto che questa canzone si piazzò sul podio di quel festival di Sanremo lì. Grazia Di Michele, della quale mi chiedono notizie, Ezio mi chiede notizie, beh sicuramente non possiamo ancora una volta non rendere omaggio a Mike Francis, visto che lei è la cugina di Mike Francis e il collegamento ci sta per forza. Diciamo che non ha mai lottato con le unghie, non si è mai dimenata per scalare le vette dello show business, insomma questa sua delicatezza l'ha mantenuta anche nella sua vita e dedicandosi anche ad altre cose, insomma non solamente alla musica. Lei insegna canto e musicoterapia all'Accademia della Canzone presso il Conservatorio dell'Aquila, insomma è rimasta nell'ambito artistico, però nell'ambito della divulgazione, e questa è stata una scelta molto coraggiosa che va assolutamente applaudita, va assolutamente sostenuta. Grazie ancora una volta oggi a Grazia Di Michele per averci ricordato con quale delicatezza si possono affrontare i temi, insomma il tema dell'amore dovrebbe essere delicato proprio per convenzione, per antonomasia, ma non sempre viene trattato in questo modo, e invece l'operazione fu assolutamente riuscita. E adesso amici, visto che non vogliamo levarci tutti quanti i sassolini, noi sassolini dalle scarpe, però vogliamo lasciare un buon ricordo per le prossime due settimane, la Torre Terapia va a scavare nel repertorio dei mostri sacri del rock, e abbiamo quindi incontrato poco fa i Pink Floyd, quest'altro gruppo clamoroso, in genere lo citiamo musicalmente, radiofonicamente, per quell'incendio al Casino di Montreux, ma in quest'altro caso questo capolavoro è rimasto un po' sepolto nell'arco degli anni, fino a che una serie che si chiama Stranger Things lo ripropose e quindi tornò ad essere assolutamente riconosciuto da tutti. Signori, c'è Child in Time, ci sono i Deep Purple su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

teste nei nostri confronti, lo dico sorridendo perché tutto va detto sempre sorridendo. Io credo che l'atto più rivoluzionario oggi nel 2026 sia il perdono. Questo è l'atto più rivoluzionario. Ciò nonostante, parliamone insomma, di Child in Time tagliato così. Si sono lamentati Francesco e Gioia da Monterotondo e anche il mio carissimo amico Fabio da Latina. Lo so, è una canzone che in origine Child in Time dura 10 minuti, però gli stessi discografici quando pubblicarono questo disco ne fecero anche, tagliarono loro, i discografici, i produttori, una versione da 4 minuti e mezzo per l'uso radiofonico. Ecco perché avrei trovato una versione più corta. Può capitare alle volte, su alcuni pezzi noi riusciamo a suonare la versione integrale, altre volte non è possibile. Per esempio l'altro giorno Tina Turner, che certo non è che Tina Turner voglio confrontare con i Pink Floyd, però insomma non possiamo almeno ridurla a serie Z, ci ha ricordato che la versione lunga di Private Dance che durava 7 minuti e passa in realtà conteneva degli assoli, delle parti di sassofono che furono completamente tagliati nella versione del 45 giri, e quella volta ci rimango un pochettino male anche io. Però ci si rimane male e magari si cerca di dare importanza a quel bicchiere mezzo pieno che potrebbe essere il fatto che è una canzone che comunque è abbastanza raro, credo, ascoltare in qualsiasi radio, Child in Time. E andiamo avanti collegando puntini. Mi è stato richiesto Paul Carrack qualche giorno fa, allora voglio accontentare, non mi ricordo chi è stato, lo faccio due volte. La prima volta l'ho fatto con il gruppo di Stevie Winwood, che riproposero quel vecchio successo di Blind Faith, il super gruppo, gli Spin 1-2, e qui invece abbiamo la band vera e propria di Paul Carrack, quella che ci regalò questa meraviglia qui, riadattata per essere ballata tra l'altro negli anni 70. Ci sono gli Ace e questa è How Long?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Abbiamo detto tutto svariate volte qui nella torre terapia di Pigro di Ivan Graziani. Se vi sentite pigri anche voi, avete magari desideri o non sapete dove orientare la vostra lettura estiva, Oblomov di Gonkarov me lo suggerì indirettamente nella sua autobiografia, quella persona immensa che è stata Lelio Luttazzi. Nel 1980 accadde una cosa veramente che aveva dell'incredibile, perché Jane Kelly aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo, aveva deciso che non avrebbe più ballato in tutta la sua vita, ma ci fu una grande donna della musica, dello spettacolo americano, delicatissima, dolcissima, che riuscì a convincerlo invece a entrare in un film e quindi ballare con la sua eleganza, il suo antico modo di ballare, ma così moderno, così coinvolgente. Insomma, Jane Kelly tolse quelle scarpette dal chiodino, se le mise ai piedi ed entrò nel cast di un film che incredibilmente non ebbe assolutamente successo, forse anche perché è stato una sorta di mischione che metteva insieme la discoteca, il pattinaggio a rotelle e il fantasy, il genere fantasy, insomma non aveva assolutamente le carte in regola. Qualcuno però l'ha visto ed è piaciuto anche molto questo film, nonostante quindi la presenza di questo grandissimo nome nel film. Quello che è rimasto sicuramente più impresso è la colonna sonora firmata dagli Electric Light Orchestra. Ovviamente avete capito che sto parlando di Xanadu.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Le canzoni belle sono belle sempre, insomma, in ogni momento dell'anno, ma ce ne sono alcune che d'estate splendono particolarmente. Lo è assolutamente Semplice di Gianni Togni, anche perché la semplicità è proprio una delle caratteristiche con la quale ci presentiamo a voi ogni giorno qui in onda su RTR 99 Ti Ricordi. Con semplicità ma preparati. Con semplicità ma preparati. Cerchiamo di non lasciare nulla al caso. Due ore prima del programma si viene, si studia, si approfondisce, si mette magari su un foglio quello che si ricorda e poi ci si prende la responsabilità di dire delle cose, sempre ovviamente considerando che queste cose verranno ascoltate, verranno seguite, e allora bisogna avere la correttezza professionale e anche l'onestà intellettuale, mettiamocene tutte, visto che ci siamo, di dire le cose giuste. Poi se qualcosa che viene, può capitare, insomma, di dire la cosa sbagliata, allora in quel momento si chiede scusa, ma quando sono giuste, sono giuste. E mi fermo qui e vado a Peter Frampton, che aveva poco successo discograficamente, non riusciva a sfondare con i suoi dischi, ma era fortissimo dal vivo veramente era molto travolgente. Così i suoi discografici gli chiesero di registrare un album proprio dai suoi concerti, una serie di concerti tenuti in California, in particolare nella zona di San Francisco, e fu la svolta, fu la fortuna di Peter Frampton la pubblicazione di questo album intitolato Frampton Comes Alive, dove con il suo beatbox, tra l'altro, ci insegnò che la chitarra si poteva suonare soffiando in un tubicino. Piero Daniele lo imparò molto bene e lo utilizzò in questo modo, utilizzò questa tecnica. E allora io torno a volare, perché questa è veramente una canzone che mi fa volare, perché lui mi indicò la strada e io la seguii. Show me

quelli che fa un po' effetto vedere senza più capelli anche con difficoltà deambulatorie Peter Frampton, ma ancora c'è, ancora c'è. Dio benedica Peter Frampton. Oilà, come siamo messi alla fine di una stagione? Beh, un po' così, insomma, con un po' di stanchezza dietro le spalle. Abbiamo cercato di essere precisi e corretti con tutti, abbiamo cercato di assolvere tutti i nostri doveri, ma alcune volte, insomma, non sempre, alcune volte vanno anche tutelati i nostri diritti. E io in questo senso torno a parlarvi di una famiglia meravigliosa, quella dello Studio Legale Cruciani, che ci assicura, ci rassicura e ci assicura, e soprattutto si occupa di far valere i nostri diritti in qualsiasi campo, in qualsiasi ambito ci siamo trovati un po' in difficoltà. Insomma, abbiamo avuto un incidente automobilistico, abbiamo un contenzioso con la mala sanità, abbiamo delle questioni familiari da sistemare, abbiamo delle cartelle esattoriali che ci tolgono il sonno, abbiamo acceso dei mutui che non riusciamo più a pagare, a sostenere, abbiamo chiesto dei prestiti per i quali non riusciamo più ad essere veramente così precisi. Non bastano i soldi, allora fate una cosa, perché non vi serviranno soldi per incontrare i nostri amici dello Studio Legale Cruciani. Voi andate lì direttamente, previo appuntamento al numero che sto per darvi, e illustrerete la vostra situazione, il vostro problema, perché la tutela del diritto passa per la consapevolezza di non essere sempre dalla parte del torto. Quando ci dicono qualcosa, quando ci chiedono qualcosa, quando ci chiedono dei soldi, non è detto che noi si debba versare quei soldi, non è detto che sia giusto. Verifichiamolo insieme allo Studio Legale Cruciani. Il numero è 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. Prenderete un appuntamento, vi incontrerete in via Lattanzio 27 alla Balduina, spiegherete quello che vi è successo senza dover spendere assolutamente nulla. Lo Studio Legale Cruciani, questa famiglia di grandissimi professionisti, vi ascolterà e vi dirà innanzitutto se ci sono gli estremi per poter far valere veramente questo vostro diritto. È un torto magari che stavate subendo, eravate pronti a pagare e invece no. Ci pensano loro a spiegarvi tutto, poi ovviamente voi deciderete. Lì resterà naturalmente anche la vostra volontà, il libero arbitrio di scegliere se farvi tutelare questi interessi, se affidare il patrocinio, come si dice in queste situazioni, allo Studio Legale Cruciani. È importante che vi presentiate sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Thank you.

della premiata Forneria Marconi, il gruppo simbolo del progressive rock, è partito da queste cose qui. Non dimentichiamolo mai, era il 1967 e Happy Together dei Turtles diventava Per Vivere Insieme con i Quelli. I tributi alla bella era della disco music degli anni 70 sono stati tantissimi da parte degli artisti successivi negli anni 80, ma anche negli anni 90, loro meravigliosi. Qui c'è la voce di Gary Barlow che è pazzesca, reinterpreta questo classicone che abbiamo riascoltato anche qualche pomeriggio fa di Dan Hartman, Relight My Fire.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

eterna riconoscenza a Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, alto gradimento che ci fece conoscere Pino Daniele con la Tazzolella e Caffè e con Caccalore. Avete riconosciuto il suono? Qui le parole non sono dette così a caso, insomma. Il suono del talk box citato prima quando abbiamo condiviso quella meravigliosa Show Me The Way di Peter Frampton. Cosa vi ho detto? Pino Daniele rimase colpito, infatti lo utilizzò proprio in questa

serve a quest'ora, perché io mi sto caricando moltissimo con la musica, che è sempre di altissimo livello, perché è pur sempre la musica che vi offro ogni giorno H24, questa radio che si chiama RTR99, ti ricordi? I Bee Gees incontrano Dionne Warwick nel 1982.

0: Ma che abbraccio è questo? Il capitano mi sta abbracciando. Tutti e tutte, tutti, anche quelli che mi fanno ogni tanto un po' arrabbiare, non importa. Dicevamo prima, insomma, quindi devo essere coerente con quello che ho detto. Il gesto più rivoluzionario di tutti è il perdono, assolutamente sì. Dionne Warwick, che meraviglia, signori miei, che meraviglia. Nel 1982 i Bee Gees non è che avessero esaurito la loro vena creativa, diciamo che hanno dovuto subire il contraccolpo del grandissimo successo della febbre del sabato sera. Sono stati molto contestati, talmente sovvertirono le regole del gioco insieme a Robert Stigwood, la colonna sonora del film, che a un certo punto rimasero un po' vittime del loro stesso grandissimo successo, perché per loro stessi in quel periodo, tra il 79 e l'80, tra il 77 diciamo e l'80, producevano e pubblicavano tipo 4, 5, 45 giri uno dopo l'altro, insomma una grandissima creatività. La crisi che arrivò inevitabile in tutti i gruppi, quelli familiari ma anche quelli musicali, ci sono gli alti e i bassi, all'inizio degli anni 80, anche per vicissitudini personali, insomma Robin Gibb ha deciso di andare a prodursi da solo, a produrre i suoi dischi da solo, perché c'era sempre stata una sorta di grande rivalità con Barry. Morris invece molto più impegnato in altre attività, tipo l'alcolismo, era una persona molto problematica. Sono un gruppo che è nato molto molto presto, venivano dall'isola di Man, si trasferirono poi in Australia i Bee Gees e dovettero affrontare tantissimi alti e bassi nella loro carriera. Iniziarono anche loro giovanissimi, vien da sé che a un certo punto magari qualcuno può anche perdersi per strada quando è abituato a stare così, a vivere su quelle vette dello spettacolo così alte. E poi una serie di lutti che furono, purtroppo colpirono questa famiglia. Sembra veramente che si debba sempre pagare un pegno per quelle fortune che riteniamo esserci capitate sulla testa, sulla nostra strada. È incredibile veramente questa cosa. E allora Barry Gibb decise di dedicare tutta la sua creatività, tutta la sua arte alla produzione di una serie di artisti, due donne della musica in assoluto più importanti rispetto alle altre, questo dobbiamo dirlo, Barbara Streisand e Dionne Warwick, da cui Heartbreaker. Ah ragazzi, 19:42, Torre Terapia, eccoci qua pronti ad accogliere all'ascolto di chi volesse utilizzare questa radio per promuovere il proprio marchio anche nel mese di agosto. Chiudono tante attività, non chiude questa radio che rimane comunque in onda, anche se io mancherò la prossima settimana, anzi le prossime due settimane, e al mio posto ci godremo le selezioni del Jukebox e Riva al Mare di RTR 99, ti ricordi? Altri amici restano in onda, David Guarnieri ad esempio, Fabio Martini e poi il nostro ufficio pubblicitario. Avete carpito questa nostra modalità di trattare i nostri partner commerciali. Voi che avete un'azienda, raccontiamo il vostro prodotto, non è semplice pubblicità, è il racconto del vostro prodotto, è il racconto della vostra azienda ed è anche la possibilità, visto che siamo anche in TV, di promuovere il vostro marchio sul nostro canale televisivo. E allora perché non pensarci su? Adesso che è agosto, il nostro ufficio commerciale rimane comunque a vostra disposizione, un numero WhatsApp, quindi potete contattarli a voce o con un messaggio al 375-922-7663, ripeto 375 922 7663, per portare la vostra pubblicità in onda qui su RTR 99, ti ricordi? Una radio che è nata tanti anni fa, quando questo signore qui si dilettava anche con ottimi risultati nel rap, nell'hip hop. Nel 90 era già un artista maturo, sto parlando ovviamente di Jovanotti.
1: La notte è più bella, si vive meglio.

dirti quanto mi sono veramente profondamente divertito. Questo voglio assolutamente dirlo, perché magari potrebbe sembrare che abbia rinnegato. Assolutamente no, è stato tutto fantastico quel periodo lì. Nel 1986 questo signore sembrava avere delle ottime prospettive, invece non andò oltre il grande successo di questo singolo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

là del mare. Come si dice al di là in inglese? Speriamo tra poco. Indicatemela questa spiaggia dove possa godermi il mare in maniera solitaria, completamente solitaria, e giuro che ci vado. Giuro che ci vado. Ma devo essere da solo, eh? Ah, devo essere da solo, completamente da solo. Devo mettermi in meditazione come il maestro Franco Battiato. Vi

David Guarnieri e tornerò anche io domani alle 16 per l'ultima puntata stagionale, possiamo dirlo chiaramente stagionale, della Torre Terapia di Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi? Continuiamo a volare in maniera andiamo molto in alto, insomma, anzi planiamo sulle onde, per utilizzare questa metafora, per utilizzare questa ambientazione, questa scenografia, perché no? Fino ad arrivare al di là del mare, perché la chiusura di questa sera ci aiuta a ricordare un vecchio successo di Charles Trenet intitolato Le Mer, che però reinterpretò meravigliosamente Bobby Darin nel 1959. Come si dice al di là del mare? Si dice Beyond the Sea. Da Andrea Torre, buon proseguimento su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: In apertura agli europei di nuoto, incredibile Chiara Pellacani, la 23enne super tuffatrice romana, ha vinto il suo 5º oro consecutivo in 5 gare, oggi in coppia con Elisa Pizzini nella sincro femminile da 3 metri. Caso del Mastro, ancora scontro tra maggioranza e opposizione dopo che ieri la Camera ha detto no all'accesso da parte della procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, prestanome del clan senese. Sentiamo Costa di Forza Italia e Serracchiani del PD.
3: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
4: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
2: L'Italia piange Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua Pavana. Tributi dal mondo della musica e dalle istituzioni, dal presidente Mattarella alla Camera dei Deputati che lo ha ricordato con un lungo applauso. È tutto da Nicola De Muro.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1966.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto. Ad agosto, saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1981.

solo noi. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1994. No, non mi...

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1981.

0: 1999. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: jukebox vicino al mare. Non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: dell'estate 1968.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Se la

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1979.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1961.

Vieni più vicino, lascia perdere gli altri. È bello star così, no? Guancia a guancia. Ti ricordi? Avevo l'impressione che ballare a questo modo fosse una cosa da vecchi. Ti dirò, forse non aveva.

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Ogni giorno accendiamo il jukebox vicino al mare per rivivere la nostra estate più bella.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: FIFA.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
7: dell'estate 1965.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1978.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

0: La macchina del tempo viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dopo una giornata passate in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: www.radioticino.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: Ti devi andare!
1: Unica sede.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordo.

0: su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? Sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?